o contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nies sull'om un drau ils usits vels grischuns. Che dolch cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabatta ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, Ramonchs, restoin fin fatg, uroin, cantan canzuns, restoin fidoivels allungat, al plait dils vels grischuns. Che dolch cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabatta ferm, e tuna sci sonor. Se tuna vina von a un dic, ti virf de nos babuns, estigia ni espli car amic, si dic che dat grijuns. Che dolce cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabatta ferm, e tuna sci sonor.

plascha in andret. Quest de qua nu sung stat salda, el reclama quai c'el po. Scha tu vos salvar la patria, va star mo il toc pugno. Jantas passen a bunura, un bel di el stat befreist.

puspei. Raiver si miu cerge, fa de piash pelli di me, sgurgna genoia a stiabergi senza zanur. Esser il rec de las bucheroies vilenta vigins e di bujoies a la sera se durmenta anzugliaust din surri.

Da de corsa, suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca, dula che i tuoi si sparis.

Jau sun, Hans Eduardi Ritter, il clarinettist da La Cappella Arflina. Bun divertiment cun la musica popolare sin RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grasses da questa de maun? I dat contravent per la convegna de commerci liba, Mercosur, en il Cussei Nacional. Il Stadis Uniz e l'Iran han sottoscritt la declarazione d'intenzione. E l'Auroz il Soleil dominesce e de guts de pliev gli dati moderar. Jella sis, mes nome Alexi Baselgia, bien dien semen. En il Cussei Nacional freina in allianza della Sanestra e la Drecchia la convegna del Mercosur. Cun 96 contra 86 vus e 9 abstenzions, il Cussei Nacional renviaia la convegna del commercio libero del Stadis da Lefta con il Stadis del Mercosur, Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte da Lefta. Conta la convegna s'engagats il Socialdemokrat ed il Zwerz, square in parte la frazione della PPS, vus contrai era da del Center. Sco proxim sa facent il Cussei dels Chantuns con la convegna del Mercosur. En l'extrajur, la declarazione d'intenzione tra il Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vala immediat. L'Iran avria la via de Hormuz ed il medem moment terminesce nils americans da bloccar ports iranais. Quai al prim ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, comunicas in la plataforma X. Il Pakistan ed il Qatar han intermediala conveniencia. Ulteriurs punts della conveniencia en che il Stadis Uniz terminescen las sanctions e che tot las operazions militares chialen, eren in Libanon. Ils dus proxims mais volen l'Iran ed il Stadis Uniz continua lur tractatives. La FED, la Banca Nazionale Americana, na tocce becen ils Chains Directive. Per la quarta giada quest'on resta il Chains Directive americansco quei che lei, quei vilente il presidente americano Donald Trump, che aveva speciainze che auter con installasse es candidat Kevin Warsh, sconof chef della Banca Nazionale, quelle successore de Jerome Powell. Rajuns che la Fed ha lasciato il Chains Directive en la crisi d'energia ed il squittaz d'inflazione en conseguenza della guerra dell'Iran. En la rangazione delle 100 meire università del mondo si chiatan era traisor della Svizzera. E si tratta dell'ETH Turic, dell'ETH Losanna e dell'Università de Turic. Tenò la rangazione delle scuole autes fatte dell'interpresa d'analisa QS. L'ETH Turic è in rang 8 ed uscia la meira università nel continente europeo. Lausanne è in rang 22 e l'Università di Turic è in rang 98. Per la quindicesima giada scuola meire università del mondo vale il Massachusetts Institute of Technology e il Stati Uniti. Oster noves del sport. Per le ballepediste del team Surselva comincia una nuova era e le giocano la prossima stagione nella seconda liga. Quai senza che les avessen contangi la promozione. Les hanno nadem in terminale stagione passata in la terza liga sin plazza 3. Per via della restrutturazione in la federazione de ballapè della Svizzera orientale a quella domandale chi per Silvana da fa il pass in la seconda liga. Sco il team selva scrive in le medie sociali a ionelles acceptale sfida. Era questa notte ed a plirs dius del campionato mondiale de ballapè, in una survista. L'Inghilterra ha guadagnato contro la Croazia con 4-2. La differenza nel Zenglais con Zond faccia suente la pausa. Avanta il favorito Portugal sull'et contangi in pari in adin contro la Repubblica Democratica del Congo. La Ghana ha cominciato il campionato con una vittoria de Dinanola contro il Panama. Buonamai 400.000 commentari d'odi alla FIFA, la Federazione Internazionale de Ballapè, stizzata per il campionato mondiale ancet. Quai è da pli che durante l'entire campionato del 2022. Avant 4 ans, alla FIFA cumenzada controllar sistematicamente commentaris e contribuzions per protegge participants e participants de sies occurrenzas dat odi en l'internet. Durant il campionati actual, ein ins controllati aradont 3,8 milions texts e mincia die javel saie venistitza.
1: La meteo.
2: In die plein Soleil specchia oz. Il sentiments di comparen imper nivel sur ils colms. Versaire dati consonten les valades del sit singules pluides. Les temperatures van oz fermen si. Aquire venia fine 33 grads chaud, en le surselve fine 31 grads, en le surseis fine 28 grads ed en lenge di notte fine 25 grads. Demain comenz il di Suleiv, plitar zu onden chaela Uradis ed Uritzis. La sonde esi push pesse ven Suleiv, con singulas pluides il suente mezzdi. I resta chaud.
0: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz suenter la sisi e Jeff Giles Judge de Zercladur e schin stues un bo stasi en viste quel che specchia ne oder las temperaturas fossu bo schon en pei. Fidessu quel sforz de venir un papi baun ort las plimas per arver esche finestra sa schel luftigia suenter en cun bercuns giu cu las gelusines per conservar il frestia si ben scoi va. A shock, shock fidenza lu. Ciao?
5: Daniel Spesen, la Aua.
4: Exakt das hier. Il meglier grat, cu vus esses levai schon pinal zeiver Aua Freida per meter en ils peis. Bugen cun vus tras quella de meun am proenze de sta si freschts a culz scoi va. Ja son Georgine Janke, schalu meinsa.

0: RTR, sono il duel della Davosa Noce, al campionato mondiale da Ballapè 2026.
1: Cool. Giocus, Bekistan contro la Colombia, che usa fine va un po' come con la vittoria da 3 della Colombia contro il Novitz di Uzbekistan e us Mincina della Scurontoc Nazions si è presentata in aga a quals mondiali. Avon il Giocus, Bekistan, Colombia, ai dau, che vus dormeva, probabil stagna ben, credi il strusca, la fiscia, Ghana, Panama, a fac metter extra il sveglierin. Quai duel ai dau a Toronto, nu che ha dracau senza fin prievgi intensiva dracau goals e zai bu Ghana che nisco favorizza in quella partita un pito strumpau su entro 90 minuti stevi 0-0 per la 91 croda e un il gol della vittoria per Ghana e adils da Panama sto nasci a spice vine von sin lur un prim punct ad in VM. In Schlepreidau, più assemble de stars del Portugal, intorno Cristiano Ronaldo, contro la Repubblica del Congo, fanimo in pari da Dinadin. In ulteriore terra de Nobodies, se la carta mondiale del Ballapè che procura per una sorpresa. Il Congo, che a premiera. Un primo gol, un primo punto. Dinza Veu, il superstar Ronaldo, che è struscurdau si, a se vuoi mettere nigins accents, ad in commentari in gazzetta, senza d'Anton Lidger, se fossi pil Portugal, bu meglio da metter sin beun Ronaldo. Si desi gertigia con quai gron siemmi a quella missione da di pil titel de campions mondiali. 6 gols in curdai al gioco Inghilterra Croazia con la vittoria de 4-2 nel Zengles lanciau l'ur mission de suenter 60 tons finalmente puspei i pil titel del gioco che tog 2 gap il Zengles Harry Kane. Quai il sguard a nevos d'anton in quart vergau la 6 e un pauet steinbaul per son anceivere vigni nervus aber se capesce che oz intrasesce la nazionale svizzera che stofa remadura suenter i nadina contro il Qatar, contro la Bosnia-Herzegovina e in vittoria in Stuttgart.

0: Cun la gruppa UB40 in Sivignulas 6 a 30. Las novitats ozzandamon cun Alexi Baselgia.
1: In il Consiglio nazionale renviesce in alleanza della Sanestra e la Dreccia la convegna del Mercosur. I si tratta della convegna del commercio libero del Stadis dell'EFTA con il Stadis del Mercosur Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte dell'EFTA. La dichiarazione d'intenzione tra gli Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vale immediat. Uscia avra l'Iran la via de Hormuz ed il medem moment terminescen ils americans de blocca ports iranais. Ils dus proxims mais volen l'Iran ed gli Stati Uniti continuare a trattativas. Le sbalapedistas del team Surselva giocano la prossima stagione nella seconda liga. Per via della ristrutturazione della Federazione de Ballapede della Svizzera Orientale, a quella domanda l'equipe sursilvana de fa il pass in la seconda liga. Scol Team Surselva scrive in le media sociali e in le acceptale sfide.
0: La meteo. La Svizzera è in mezzo in onda da Calira, sotto splendore il sole e scalda vieti, toccano 33 gradi, vengono spicciai alla regione da Quera, Gida, Calira e in Surselva con 31 gradi, toccano 28 gradi dati al Surses, ed in Engiadin Alta poi ergien Viv, Rusnas in 21 gradi. Con in sfardentata siamo le svalade del sit, quinta, con tercera in forma da den qual uradi. E da me non c'è il gi sulle Iv, ne vendiamo gi dati lo qual uradi. Di local a sonda vini lo puspei caul fech caul
2: RTR Danus per vus
0: ma jesch ti eis schon alerze den pei ja ach ti schon
3: Io son Pascal Gamboni a minche bide an chavain kun RTR
0: oh chebi grazie fech Pascal Gamboni

0: Se da stada bugene oz vignem pei cun RTR vendela set d'anton Pinai per in historietta?
1: La donna giufna le num...
0: Opala, ossa, le menzoni tic. Introduzi ca unic, senzi c'è, so, svenska faci in tic. Ah, so, troppe che ho essens.
2: RTR Impuls.
0: Silvana Candreia è pinata con una storia che lei surria se domanda propri e quei propri scabigiamo per te che lei sez protagonisti in auto, in elefant ed in giufna.
1: La donna giufna, le nomna ella Elena, ha grat fatto su permi per i con auto. Per celebrare quell'occasione decide Elena dad i con gli auto al zoo. Ella parcheggia sin il parcadi e passenta in biso intermezzi dentro animals exotics. Mo la sorpresa specie con siu return. Gli auto è plein bottas. Strusch a Elena viu il stadi del vehicle, vegni in l'uvre del zoo e se pascisa. «C'è è capitau?» domanda Elena. La risposta? «Nus aven facci una spasseggiata culs elefants et in de dels e se sius in vies auto. Scopastis offeresce il zoo ad Elena in glas prosecco.

quella beiba senza studigià e se mette sin via vers casa. Mo naturalmein dat in auto cun biaras bottas da mirà ed e vinc poi vegn. La polizia ferma Elena e domanda c'è che sciabigiao cun siu auto. In elefant es siu sin el, risponde ella. Il polizist inspectesce ella cun egliada examinonta e supplichesce ella da fare il test d'alcohol. La morale de quella storia vira? Mei buc cugli auto al zoo.

0: Con la lacciaura da Cordin Nicolai, se venio dia giovane la sette de Oz, scomincia di quest'anno, vespo per la chance di godinare biets per il Pigron Festival de Musica El Grigion.
1: Per la Valumezia, es es drauf!
2: Lass es dir entrare! Eins, zwei, drei! Danke viel, viel mal, Valumezia!
0: Oz spicienza proprio che vos esses drauf, oz spicien bumo pass ordinaris de tres gis, oz vini pi exclusiv biets de VIP, per quals sai el bosch il messadi de Giuseppina Obri, la fortunada ir tunges oz.
3: Io se la gras fec de din bilet, per quei che mon uon cum ies duas soras, ad opener a quei ai mai dau che nus ven dominiau da di totes treis insieme. Quei fos ulessig, per quei che las niazes en d'entorn, il nef, mes affons, meu a quei fos super cool.
0: È quasi schon reunion de famiglia nianc ciunemas in Lumnezia. C'hai historia, c'hai regurdiance, c'hai esce bigiau zu cu in aga a opener Lumnezia che è asci bien, asci spettacolare, vi ti raccontavo bene che vale di venire remunerato con biglietti di VIP. Fidai un qual patraccio con i ozzi che hai per suadì la nostra giuria che decide la finale a nous lein vostra storia sco audio registrata con il messaggio via WhatsApp, la numero di nostro telefonin per vostra capo ovras per godinare quel biglietti di 3G's lucrativi di VIP per open air lum Venezia 079-270-07. Matteo Nitic, au a Freida, sil frunna de culiez giù a lu. Ancevi, segges creatifs, scevus leis propi. Esser ils fortunai, che sciens se le gras in quals tickets de VIP.

0: je sais pas.
1: Sì, allora, amicina della Scuron Touch Stars, da un suo gioc di gruppo al campionato mondiale, viu da qual scan brillau, da qual scan trumpau, adenza blamai, nazion spinge scan la prima gara in VM che han, senza autors, viu fa surstage. Quai campionato mondiale è schon a si grond, scom mai lu, ascien si capesce essa mia gron, che è il CMI XXL, denis minister de sport, Jan Domenic Parolini, si è risposta si la domanda, chi va pil Pokal, a vegn campion mundial.
2: Già vus fus quel che la Svizzera davantesima, qua sarà forza in pain de più già vus co tip.
1: Suenter il Schamper in adina contro il Qatar, essens schon contents, surtout le vgiai, sei tonja de batter cusera e second giug de gruppa la Bosnia-Herzegovina. A bucai se begi quequeu.
3: Ha si dato lo proprio stup se lo stiare giù.
1: Shalou, Jakin Boys, giugai courageous, creatif, sinei, che bo in soli fan, centi giù la televisione, cusera, azur tot, setei gols, minimum, in de pli, kills bosniaks.
4: 48 nazions, 104 geus, 3 ospitans, in campionati. Erte rapporta dal campionati mondial da Balapè.
1: La tocca anche dat la sed dat io son musica italiana, Tiziano Ferro. Ah, giù del bel paese, anzi, probabile una dina schnavurs, scienz au da Bosnia-Herzegovina, quella nazione che ha eliminato l'Italia.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grasses da questa de maun? I dat contravent per la convegna de commerci libe Mercosur en il Conseil National. Il Stats Uniz e l'Iran han sottoscritt la declarazione d'intenzione. E Laura Otz il Soleil dominesce e de guts de plievia dati moderar. Jella set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. En il Conseil National freina in allianza dalla sinistra e la dreccia la convegna de Mercosur. Con 96 contra 86 vus e 9 abstenzions, il Conseil National renviaia la convegna de commerci libe del Stadis de l'Efta con il Stadis de Mercosur, l'Argentina, la Brasilia, il Paraguay ed il Uruguay. La Svizzera fa parte de l'Efta. Conta la convenienza engagata il Socialdemocrat ed il Sverz, sco era in parte la frazione della PPS. Vusai conterai era da del Center. Sco proxim se facente cusedels chantuns con la convenia de Mercosur. En l'exterior, la declarazione d'intenzione tra il Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vala immediat. L'Iran avrà la via de Hormuz ed il medem moment terminesce in gli americani de bloccare ports iranais. Quei ha il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, comunicasse in la piattaforma X. Il Pakistan ed il Qatar hanno intermediale convenienza. Ulteriori punti della convenienza sono che gli Stati Uniti terminano le sanzioni e che tutte le operazioni militari chialen erano in Libanon. Il sus proximus mais volen l'Iran ed il Stadis Uniz continuar lur tractativas. La FED, la Banca Nazionale Americana, na toccia becien il Chain Directiv. Per la quarta iada quest'on resta il Chain Directiv americansco quai chelè, quai vilent il presidente americano Donald Trump, che aveva specienza che autor con installasses candidat Kevin Warsh, sco nov chef della Banca Nazionale. Quel è il successor di Jerome Powell. Raggiunts che la FED ha lasciato il Chains Directiv in la crisi d'energia ed il squitaz d'inflazione in conseguenza della guerra dell'Iran. In la rangazione delle 100 meira università del mondo si chiattano era traisor della Svizzera. I si tratta dell'ETH Zurich, dell'ETH Losanna e dell'Università de Zurich. Da nolla rangazione della scuola autas fatta dall'interpresa d'analisa QS. L'ETH Zurich è in rang 8 ed uscia la meira università nel continente europeic. Losanna è in rang 22 e l'Università de Zurich in rang 98. Per la 15ª giada scuola meira università del mondo vale il Massachusetts Institute of Technology e nel Stati Uniti. Oster noves del sport, les ballapedistas del team sur selva giogen la proxima stagione in la seconda liga. Per vide restrutturazione della federazione de ballapede della Svizzera orientale, a quella domanda l'equipe sur Silvana de fa il pass in la seconda liga. Sco il team sur selva scrive in les medie sociales, aia nelles acceptale sfida. Les ballapedistas sur Silvanas han terminat la stagione de terza liga passada sin plaza 3, quando aveis becten gi per la promozione in la seconda liga. Era questa notte ai dapplirs geus del campionato mondial de ballapede, in sorvista. L'Engelterra ha guadagnat contra la Croazia con 4-2. La differenza han ils englais consont fatt suenta la pausa. Avanta il favorit Portugal sulet contangi in pari in adin contra la Repubblica Democratica del Congo. La Ghana ha cominciato il campionato con una vittoria da Dina Nola contro il Panama. E la Colombia ha guadagnato contro l'Uzbekistan con 3-1. Bunamai 400.000 commentari dodi alla FIFA, la Federazione Internazionale de Ballapè, stizza da piccol campionati mondiale in chat. Qua è in depli che durante l'entir campionati del 2022. Avant quattro ans ha la FIFA cominciato a controllare sistematicamente commentari e contribuzioni per proteggere partecipanti e partecipanti de sias occurrenze dat odi en l'internet. Durante il campionato attuale ha ins controllato già rond 3,8 milioni di text e minchi 10 avel sei venistizza.
1: La meteo.
2: In Lieblein sulei spettiots, il sventimetsdi comparen in per nivels. Versaire dati, consonten les valades del sit, singulas pluides. Les temperaturas van ots fermen si, a quire vegni fine 33 grads chaud, en les sorselve fine 31 grads, en les sorseis fine 28 grads, ed en lenge di note fine 25 grads. Demaun comenz il di suleiv, de ventimetsdi suonden cae la uradis ed urizis. La sonde è sit puspe sulle jiv, con singulas pluvides il sentimetsdi. I resta chiaut.
0: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurs inter la set de quella Gievgia de Cheva e un quitor di giure stocken che vind plicamo serius pils belapeis schwitzerske in zut. Squitsch so entre il hoder in adina contra il Qatar. E dat in fan che aves nuot un contrascendescu sera impari il duel Svizzera-Bosnia-Herzegovina. Ed el dat schon in Schatschko el conta ad intunesce il himni cusera.
5: Tritt die Morgen rot daher, seh ich dich im Strahlenmeer. O misch du's de wus karetzel jeu.
4: Cica lei che quei duel sil pastet mondial metta en ambroiz cusera udis en quart bugen cun vus trans quella Gievgen de Meun Georgine Janki shalu. Mainza, plein marvejas, jeka šebejo, con tot, abstrahaudil suodečkava.

0: A cun loco e scritto e zenin hoi in quart vergaula set.
1: RTE de pli che mo 90 minutes.
2: Si fanno in una buona gruppa fase, credo che sia già in halbfinale.
0: Una prognosi magari gagliarda da quei fan. Aber la Svizzera è ida alla VM XXLV sur mar per realizzarsi che è gigantic, giugà il miglior campionato di tutto il temps, quei anza stedi punctuau, prompt enza scarpicciai, se blamai culpari da dinadina contro il Qatar. Cusera della Snow Temps Schwitzers è la truppa da trenader Murat Yakin a scia zot squitch, de best ogni fa meglier sur tut, 3 punti ston hera contro la Bosnia-Herzegovina. Tensione garantita, nus vein avon quei duel antupau in gron fan de Banapei, Ari Kotoric. El staten sur selva, a Sagogn, seu intern, mette il duel Svizzera-Bosnia-Pulit en Ambruiz.
3: Las duas tiaras che o carezzel il pi fec, daten in encontre l'autra, am fec emozional. Insul komis dus gudonien.
0: Ari Kotoriča, si ben il pas švicarsko e il pas bosniak, nasceu za kršu si eiseren švicara si es regis al danton e la Bosnia-Herzegovina. Ma perce tera battelu seu cor pifec, quella risposta dat el cula mentalitat švicara, el resti neutrals. Asperi che detti in bienjuk.
3: Pari am 3-3, biars gols, biars interessante secziuns, c'è che io crei che vigne da dessere scia in giuc, also omis dus ascem busse lubi da spiarder ad omis dus volten gudinja, ston gudinja buona meni elge, son il secund giuc, scia che ston se zarver domis dus ekipa, salu vigni haldo.
0: C'è che vi la finale o con quelle due culture di Balapei più differenti se duelescen Svizzera, Bosnia, Herzegovina e il stadio a Los Angeles che sera ne vende le snof temps Svizzers nuova mera Ari Kotoric con ses due scores in seu pets quai giuc quai duel via live ticker sin seu telefonin el lavura e la cira ad assurvec de noci. Schlatter Planisation. Forse chi dat je X nuina bunolma en seu team ca us udeuce gronda montada ca quei giuc apil burgais dubel. A fa forse in schwarz in plage a bratta survec. Cusera.
1: Dalla da mão alla saira.

0: Bien-gi, ich habe gerade stau wenn wir gau la sette die alle demone von in sera kunz asche te klar kun bucke a nas quei ke in scheu ku amaturs profis konten sunnen da kominanza. Fortuna scienceiva l'ovra della Carmina Burana da Karl Orff cusera alle prossime seres rassunnan qualse da un massa auter stuns en engedina bassa su enter la novavla da Beethoven e la società School Classics dedicata ad una delle spigrondes ovres per cord il vegnavel centenè. Sper musicists, cantaduras professionales in corde project de matures a parlez proprio si c'è fec special.
1: La prima ha la chance di cantare insieme con un'orchestra. Qui ci hanno fatto impressione, questo tutti noi, cantare.
2: A me piace il Deutsch e è da cantare già 1-2 anni.
3: Ich habe es faszinierend gefunden, dass da Laien mitmachen können, ohne jede Erfahrung. Und dann fand ich, ich das nutzen mit den Leuten von da und halt auch mit den Leuten aus San Francisco und dem Orchester überhaupt können mal singen.
0: Cusera vegni serius, cunz se presenta l'anprima gail Golden Gate Symphony Orchestra cun cor sot la bicetta del grigiun Urs Leonhard Steiner. Denter ils solists in duo indigen, la sopranista Sara Bigna Janet de Clin, che abitesce d'Anton a Turic.
4: Per mai poter cantare a casa is aduna al più bello per cantare. E chat la io c'è conosce dell'engedina pregia musica in tutte le facette. E qua è il c'è un incontro Blair. In altre lose è fenda d'alcio o d'alcio, ma non da Blair. E qua è questo essere avverto, per tutto qua ci si può dire qua è il chat bod bene engedina.
0: Sper la sopranista de profession esi Jasper Curo Mani cun sia vus de bariton e el vive denton giù la bassa aber a sias regisen in giadina at ei stedi ad Ardez. Per el in privilegi de stiasse presenta canta in giadina bassa.
5: A Turic è svelto un po' ci sa bot massa bleri. A me pare che in queste regioni, un po' più da ventels, centrums, ha proprio voglia da l'aria essere aperto per nuove cose. A me pare la musica classica è essenziale, perché è centrale per la cultura dei umani. Ma è molto importante da manare qua e poi l'aiuto.
0: E lo restimo da Givigia Biantuna bien gartigia con la Carmina Burana il rom de School Classic cusera in Halle Gurlaina a school dati dudi in prim concert ulterior strai su on den tocken a cun domenica sera a Chevus Leis schon vini in tic de plia un en tempra per quei spitacal cantic musical nus ven realizau in arch musical antorn quei concert quel en fle Cu vos leis in nostra pagina web Arch Musical Zut Audio.

0: Denton grat Staulas Satamasa. Alexi Basel, già la survesta da novità, zozzen demen.
1: En il Consiglio nazionale renviesce in alleanza della Sinistra e la Dreccia la convegna del Mercosur. Si tratta della convegna del commercio libero del Stadis de l'EFTA con il Stadis del Mercosur, Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte dell'EFTA. La dichiarazione d'intenzione tra il Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vale immediat. Uscia avra l'Iran la via de Hormuz e nel medesimo momento terminisce gli americani de bloccare Port Siranais. I due prossimi mais vogliono l'Iran e gli Stati Uniti continuare le trattative. Le balapediste del team Surselva giocano la prossima stagione nella seconda Liga. Per vedere la ristrutturazione della Federazione de Ballapè della Svizzera Orientale, a quella domanda l'equipe sursilvana da fare il passo nella seconda Liga. Scol Team Surselva scrive in le medie sociali, aia nelles accettare la sfida.
0: La meteo. La Svizzera è una mezza in onda da calire, sotto splendore il sole, a scalda vietti toccano 33 gradi, vengan spicciaia la regione da Quera, gi da calire e in Surselva con 31 gradi, toccano 28 dati al Sursese, ed enge di nauta, poi ergin vif rusna sils 21 gradi. Con ida sfardentada san molas valadas el sit quintan, con tersera, in forma da danqual uradi. E da meun anceiva il gi sulle jif, ne vendemesi dati lu anqual uradi local e resta caul la sonda vigni lupo spei caul caliras fitch fitch caul Allora, si può spegnere da quale demons non ha avuto survenis la chance, abbiamo da godinare biglietti esclusivi da VIP per opponere l'umnezio con termettere a noi in messaggi audio con una storia intorno al festival che persuada, ha? Che persuada proprio che vos sudiste il sfortunaio da stessa la gran sin quals biez e dat e da gudinè? Bos, per ia fa, comprita sil giug della dameon il che crisis e puspei inaga alla cerca di nief candidat ni ina nova candidata ponderai un in moment vesa un tem stoccan con un sfigien lu i appell a darvin nossas lingias.

Che sia ben attualmente nuot di nostre linee di telefono, tutti sono vide sapina più giù di Balapeide cosera. 0-8-20-21-30 se vuoi vessi Stefan Gust per da temprua da giù che schiccari si da sparder vesti definitiv nuot si sga tu cala noda a shalu ein schon 60 francs vos 0-8-20-21-30

0: Pazienza, Hans. Sperti, stuenza i trascuola si sonta secunda. Sleu, si può ponderare meglio dici.
1: Beh, let's go io da gas, Leo, eh?
0: Hans, oggi vai a una faffein, supponeu?
1: Sì, so che io non sono mi fidato di dar al figlio, let's mondo io sono. Ossia, quel stisco fa trovare illegittimamente. E da mi fai bene. Sta un tiro in ticket. Io ho un piccolo in caul, con cui avevo un po' problemi.
0: Grandios. Hans, forse è un scenario non ne vuole sin cos'era con grande la febbre da Balapai?
1: Io son tende dalla Svizzera sabere, del Svizzera sabere. Io ho una certa realtà con quei. Io mi ero fix pugenna, però sono due buoni scodinze. Il presuendo i gaistri che sono i buoni nel mio trompaus, che in una certa realtà vai io e leo.
0: La realtà è chi va per la Svizzera con lunge con la VM, cioè è realistico.
1: Ah, io è realistico, insomma, in ronde si gira. Avevo un staus proprio trompaus che hanno. C'è la gassa in null, in un volta minuta, da quella scalza sono buon subito in sul venire una volta.
0: C'è il risultato dati lo cusero incontro il Bosniaks?
1: Io spero che Cotonien fa in gol, so che viene in buon una volta, se fa un buon gol.
0: Tutto in gol da plica il Bosniaks.
1: Yeah.
0: Fus flott. Hans, nus... Yeah. Un pruain, ha? Quella prima ronda, ja, en in ni l'altra da Balapai. Prisca bundi e l'arbitro, zon de meun.
2: Bien di.
1: Bien di.
2: E bien clic.
1: Bien, grazie, Fitch. Tanto trova. Io vai, so che non si quei da balla e babu, scodin se faccio il
0: tuo Per seguitau, ha?
1: Intensizia, eh. Aber, quei.
0: Nus un pruain, Hans.
1: Ben, se gas.
0: Bien clic.
1: Merci.
0: La nazionale de Balapai del Portugal viene una della Furia Roja.
1: Yeah.
0: Se vous esses el chiamana Cluotza, esses el Parc Nazionale Schweizer.
1: Yeah.
0: La Svizzera è mo inaga venida el quart final di una VM de Balapai.
1: No.
0: L'etappa de Dodge del Tour de Suisse va tras il Grigion.
1: Yeah.
0: In Svizzera è Chun il più alto scalim divertiment de Calira.
1: Yeah.
0: Il vin grüner veltliner vin della regione de Chiavenna.
1: Yeah.
0: Il Tour de Suisse cuoce uon mo ciungis.
1: Yeah.
0: Manuel Acanci è il capitano della nazionale svizzera de Balapai.
1: No.
0: Il presidi de Somurezzi combattono quattro persone.
1: Yeah.
0: In Svizzera il consumo di raclette si riduce per varga 100 tonne di ombergau.
1: No.
2: Falliu.
1: Ah. Ja, no.
2: Non ti brauco un in quel caso.
1: Quello vai se io forse trovavo.
2: Quello vai se io trovavo per venire senza.
0: Vai se io trovavo quella.
2: Quella.
0: Hans, eba, con la scalina... Con la scalina, voglio pazienza... E che vessi fossi son ponderau magari in tegic allora se smogni sin dies
2: eba la furia roja qui els spagnols e bidels portugues al tour de suisse vignem bidia tocca nel grigio nio vignem vignem tocca boni regaz lu al stilem divertiment de calira vamo tocca quattro bidia tocca ciun ad al veltliner quel è in quel vin austriac, quale bie da Chiavenna, ed eba, ie proprio sceglie nos eme jau in chuat, plepauk, raclet, eion verdiau, 100 tonnes, plepauk. Mm.
1: Ne, son del surstaus.
0: Surstaus, ha, Hans? Ja.
1: Ne, Also, quei di raclet, schon. A so che si sta a lessi che io sono venuto a trafio, la giù in uplice.
0: Hans, in altre gabu gene, forse da gi, Hans, nite ben gran priu Romonj, vini della Svizzera Centrale, complimenti per jetz. Ne.
1: Grazie, Pip. Eva, tip top.
0: Bien Rischla, Oz?
1: Ich dachte, ein guter Rischla,
0: Oz. Oz, ich muss das sagen.
1: Ja.
0: Gut.
1: Das ist ein Geheimer, ein Tier, das gewandt in die Alpen, tut es schälen, und das ist deine Präparation.
0: Schalu, tut in den Moment, in dem die Pacifik den Terrain Bumo, Barha, Aluvra, Token Gleiti, a Sagon.
1: Ja, ja, ich lege.
0: Ciao, Hans.
1: Grazie, Fitsche, bei dir, zu Guera.
3: Ich kicke Rissis.
4: Präsentat Erfolg, wo se botiert al Vic in la Region.
0: Ja, schiek, da me un medem azuras medem emetur menzer puspela cerca da Cicinief, kan prova, maten sis ulteriurs bonzel jackpot cavarga, danton la marca da 700 francs.

0: Fondue Nice Vapcici. Oggi vien survelus il plans de Balapei al Stadion a Los Angeles, il secondo giug de gruppa dentro la Svizzera, la Bosnia-Herzegovina, Fan Embolo, Ciacca, Canci e compagnia Fondue, culs bosniaks, nigri leschen, letz alla Cef Pacici, nostra nazionale. Omis duas equipes in Zocquec, omis duas in partidas con Paris alla campagna VM, fortunca la truppa del Balkan che per la seconda ga ad in campionati mondiali a se vuoi essere più contenta con seu in adina contro il Canada e la schleppra cuina in della Svizzera contro il Qatar greva, fegge greva da Maguna, cosera dati nuot autor che da Gudinè. Ad apropo Gudinè, se vai se vus.
1: Pel campionati mondiali hai domanda a differenti experts. Da Balapè, da sport, experts da datas. E da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai nio sapienz a voi. Chi vince campion mondial da Balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. Ho tuni forza da fatta isci? Pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun su rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da totes joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.
0: Jetzt gerti Jesslu, lesu Djanjank Savi, cei valita che quei trico con tutte le sottoscrizioni dell'equipa nazionale ves. Se vos veis, Buschon, se lu os, con tutte le scurantocce nazioni andalur in premis giuc, se ves veu, in tec ci ca faci cei figura, meis in nostra pagina, web dei eba giuvies tip, cei nazion, ce terra va pil pocal. Se vos tu cais la dreccia, decide lu la sort ci cascia se la gra sin quei trico con tutte le sottoscrizioni della nostra nazionale.

0: las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grassas da questa damaun? Alpina Vera può continuare ses engagi per la derasazione de produkts regionals. Il Stati Uniti e l'Iran han sottoscritt la declarazione d'intenzione. E Laura Otz il Soleil dominesce e de gutz de plievje dati moderar. Jeles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien die insemen. L'Union Portadra Alpina Vera survegner ils proxims ons sustendel centum grischun. Als ons 2027 fin 2030 paiel centum mincia mai 250 mili francs a decidile regenza. Ulteriores contributions vengen dels centuns Uri e Tessin, scoera della Confederazione. Alpina Vera è una de quattro organizzazioni surregionales che promuovono la vendita del svilup de products regionals certificati con il label Regio Garantie. Actualmente fan parte bunamain 600 menages. En il rest della Svizzera existen tre ulteriores organizzazioni con il medem intent. En il Conseil National freina in Allianza della Sanestre e la Dreccia la convegna del Mercosur. Con 96 contro 86 votes e 9 abstenzions, il Conseil National renviaia la convegna del Commercio Libre del Stadis de l'EFTA con il Stadis del Mercosur, Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte dell'EFTA. Conta la convenienza engagata, il socialdemocrazio ed il Sverz scuorina parte la frazione della PPS. Vus conter a iera da del Center. Sco proxim se facente il cosedels chantuns con la convenia de Mercosur. In una grande maggiorità della Svizzera ed il Svizzer sostengono regole pli severas per la banca UBS. In una ricerca rappresentativa fan 75% d'accordo che le prescrizioni dati in capitale per banche grandi vengono rinforzate. Quaiera c'è pli che la mese data le persone domandate quinta in media vista che la UBS bandunia almeno per parte la Svizzera. Per la ricerca all'Institut YouGov domanda questo mais radont 1000 persone. Ossen l'exterior, la declarazione d'intenzione tra il Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vale immediat. L'Iran avrà la via de Hormuz ed il medem moment terminesce gli americani de bloccare porti iranais. Qui ha il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, comunicato in la piattaforma X. Il Pakistan ed il Qatar hanno intermediato la convenienza. Ulteriors punkts della convenienza è che gli Stati Uniti terminescono le sanzioni e che tutte le operazioni militari chialen era in il Libanon. Il stus proximus mais volen l'Iran ed il Stati Uniti continuare le trattative. En la rangazione delle 100 meire università del mondo si chiatten era treisor della Svizzera. Es si tratta dell'ETH Zurich, dell'ETH Lausanne e dell'Università di Zurich. De non la rangazione delle scuole saute fatte dall'interpresa d'analisa QS. L'ETH Zurich è in rang 8 ed uscia le meire università nel continente europeo. Lausanne è in rang 22 e l'Università di Zurich è in rang 98. Per la 15ª scuola meira università del mondo vale il Massachusetts Institute of Technology en il Stati Uniti. Osanter il sport, les ballapedistes del team Surselva giogen la prossima stagione en la seconda liga. Per via della ristrutturazione della Federazione de Ballapede della Svizzera Orientale, a quella domanda l'equipe sursilvana da fa il pass en la seconda liga. Sco il team Surselva scrive in les medie sociales aia nelles acceptale sfida. Era questa notte ai d'applirsgios del campionato mondiale de Ballapè. L'Inghilterra guadagna contro la Croazia con 4-2. La differenza nils inglais con zont vaig suente la pausa. Avanta il favorit Portugal sulet con Tangi in pari in adin contro la Repubblica Democratica del Congo. La Ghana ha cominciato il campionato mondiale con una vittoria da 1-0 contro il Panama. E la Colombia ha guadagnato contro l'Uzbekistan con 3-1.
1: La meteo.
2: In deep line su lei spettiots. Il sentimento di comparen in pernivels. Versaire dati con zonte in le svalate del sit singulas fluides. Le temperature vanno fermen si. A qui revenne fino a 33 gradi chiaud, in le sorselve fino a 31 gradi, in il sorseis fino a 28 gradi ed in l'engia di notte fino a 25 gradi. Demain comincia il dì sulle jiv, diventa mezzo dì su onde c'è uradis ed urizis. La sonda è si puspe sulle jiv con singulas fluides il suente mezzo dì. Il resto è chiaud.
0: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Alu vaia un cool caul kurz entre las och, weis pinau il zeiber kun au a freide pertenien ils peis. Flott, che vus weis d'entren la kijun de fa un po' plitch plätsch, un po' debu de Beiberbä, qualunde de Calira sa veni prigulose per questions, animals, infrastrukturas, per quai alla Confederazione lue relaschau per grondes parts della Svizzera, ne vende donz de Mesil, scalim de Vartimen de Calira 3, il Piaul, il 4, letz anza relaschau pils cantuns Basilea Campagna, Basilea Marcau, parts del Jura ad il cantun Argovia. Pia prender serius tot qualas calides flotsche vus stueis bo i menja stedi o el caul ves bo lavurs stantusas judo a shock fidei las pausas duides ad ebed entren peis elaua al microfon bugen cum vustra scuola de meun en in studio pica climatisau Gergine Janki.

0: RTR, mia chanzun preferida.
1: Suenter dus presidents comunals cun lur preferidas ira stersas e si e ozim president Budine Vischnunke, il president partent della societat portantra da nossa casa da medias la SRGR.
2: Sono Vicente Augustin, è una canzone preferita, un genere piuttosto moderno, Ercilia Chanville, Let It Be This Beatles. Perché c'è casa erano, perché noi erano giovani, era la gruppa la più grande, la più importante, la più popolare. Già vedi un bel dè con RTR, a vosotto tutti i cittadini, bravo!
1: Esce Luca Tepultenza, in tic una voce in quel temps vergai. Bumo Vincent Augustin, Kultz Beatles. Bella Djevdja!

0: mia canzun preferida.
1: Ed a propos Beatles, dils dus che vivan e un dil quartetta in natalizioz, Paul McCartney nasceus ils giogi de Cercledur 1942, spedina scia in gron happy birthday pi 84 avel vi silenzla anglesa.

0: Dalla Romontscha cun H voce e se vignu 8 minuti avon las 8 mesa.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ed ozzo se in una sorta anniversario double, qual che conta il sempervert della Alison Moyet, nascita ozzo avon si sont ciunons, la cantautura inglese casco giufnet, un cette fa musica da cantare in diverse bands de punk, de rock, tocan til blues. La carriera de synthie pop alla cantautura lu un cette il zons occionta, lusco duo cul num Jesu, è sta una collaborazione cui anterior co member de Depeche Mode, a aber mo teneu inon. Alison Moyet a lui un conoscente sco Alf, continuau per sola, a seu pi gran hit alla lu scritte von curantons de sia essens dei anniversari dobel. Is this love, il titel che nus udin en quart, forse un quater quai hit, sco co-autur figuresce Jean Guillaume in pseudonym de vos quai nom se zuppa Dave Stewart, quai Dave Stewart che era in a parte della gruppa Eurythmics. Il contract cu la band, let's a giu scumandaua del descrizione scriver canzuns per cici auter. Per tutina scriver, componer, esel ebbe se zu pausa de vos quei pseudonim per numerus onspitart al durand in intervista schau micè a tradeu che la gilezza ga anno 1986 gidauat Alison Moyet de scriver a se nescher seu gron hit. Sodali. A vunda excursa la historia de nies sempervert dil gi, oz cula cantautura anglese festivesse seu miez radun da 60 chunans. Ed il pitar, o se tot clar, de c'è sempre vert, che se tracta.

0: Teddy Swim sa el num ca grat cantau flot chevus se vez e fainti che Swim oceana fa zu gut entren hin se e lau da in sanudada details de Laura grati en kurt von aber il pi important Jelas ochemaze checki da Daniel Alexi Baselja.
1: Les grejunes et les grejuns voteschen le fin de September sur de la veia d'ecne de vota sedisch. Quai com ne chiesch a la regenza. Cum ida la constitution del Cantun Grejun pudessen juvenils de sedischons en si vota e sutterscriva referendums, den tant ang bec venire legiz. L'Union Portadra, alpina vera survenir ils proxims ons, sustein del Cantun Grejun. Il sonst 2027 fin 2030 pa il Cantun mincia mai 250 mili francs a decidir la regenza. Alpine Vera è un'organizzazione surregionale che promuove la vendita del sviluppo dei prodotti regionali certificati con il label Regio Garantie. In una grande maggiorità delle Svizzere e del Svizzere sostengono regole più severe per la banca UBS. In una ricerca rappresentativa vanno 75% d'accordo che le prescrizioni d'agio in capitale per banche grandi vengono rinforzate. Per la ricerca all'Institut YouGov domanda questo maestro d'ont 1000 persone.
2: La meteo.
0: La Schweiz renna miez in onda da Caliras, ot splendur il sulei a scalda vieti, tocan 33 gradi, vignan spicciai alla regione da Quera, gi da Caliras e in Surselva con 31 gradi, tocan 28 dati el Sursese, den enge di Nauta, poi ergien vi frusnas in Kauls, le se oggi per els gauen, 21 gradi. Con in sfardentada sa molas valadas el sit, quenta an, contra sera, en forma d'un qual uradi. E da meun, anceiva i gi su la IIF, ne vende mes gli dati lu an qual uradi local, sonda vigni lu puspei Caliras.
2: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.

0: Bi che vos scese oz accompagnada vies radio, che diventa oz è un radioactiv. Nanani, gina tema che sorta si c'è nugeivel ort vies radio, nus tematisein un pau pi da rudien ovras atomaras in nostra terra. Con quel che simpalancao politic vien discutau polit intensive, controvers, perché già novas ovras già nina.
1: Die Blackout-Initiative und der Gegenvorschlag aus den Federn der fossilen Energielobby wollen das Rad der Zeit zurückdrehen, obwohl wirklich alles, alles dagegen spricht, wieder auf AKWs zu setzen.
2: Machen Sie keine Angstmachereien, lesen Sie und verstehen Sie einmal das Kernenergiegesetz, anstatt auf Parteiparolen zu setzen.
0: Adesso dividisco con exponenti politici e l'antico del mondo sulle atomare e le aiuto sin via che ci viene domandato.
3: Piccioni scunter, per il momento. Hai. Forse è muito qua, ma intanto è buono scia. Perché c'è l'impressione che è questa onda per il momento. Ci fai forza di dire che non c'è un paese in avanti, e tutto c'è un po' più. Tutto su di noi, non è di più.
4: Also, du hast das Schicht. Was ist der Rest? Nun basta l'istess? Nein. Und dann, gewisses Neues, eure Solaris oder so, nun basta ja l'istess? Nein. Ristock, Oschee. Sei ja, kui Cici dies.
0: La Svizzera dovras atomaras de il caffè federal oz de las indige las dodis nies duo in casa federala Fabia Caduff da Adrianca Martin datten in sguarte la historia della forza atomara en Svizzera nua che va e prin accident atomare in Svizzera franzosa ad Elsa Dumonden c'è in lu quales novas tecnologias de quales catuz discuaran.
5: Caffè federal. Quai movente la Svizzera.
0: E tutto quai cui tocca lu oz da miesgi in ura radio activa.

0: Dai, dai, let's go! Hai il himni ufficial da quals mondials della Shakira da Burna Boy. Ha, dai, dai. Svizzera, senza oz. Affigien, ciao!
1: Tu ti naturalmente il polis della Svizzera, spero che vengano c'è l'unico possibile.
0: Ecco, sera Anni de Fabien, si c'è suente la disgraziata in chat della VM fa minimum in gol de plichils adversaris della Bosnia-Herzegovina gudinè il 3 punti. C'è che giugadurs e trenaders de nostra nazionale gin avon quella fiche udislu e anche via RTR pide tir che il duel arriva. 3 ore avon, qui è tirnus sera della 6, dati la fiche Cechia contro l'Africa del Sud, però mi 2 equipe svai schon quasi per tot volonibu Shongleti fa las valigias a tornar a casa su entre la fase de gruppa omis 2 stars an spars lur am prems jux la Cehia an contra la Corea del Sud ne jeans goals an il Sud africans fac can spars cun 0-2 an contra il Mexico a cun usa sunt tot onora un vit analisa spronza celebra abu savilantà della prestazione della Svizzera vailu de mezzanotte per nos adversaris de gruppa Canada a Qatar sil plaz el stadion a Vancouver a la fiche Mexico Corea del Sud dati lucuiei tirnus vieden la notte della strais io credo lus che per quella fiche strusci ci mette extra il sveglierin, aber ci sa a shock tutti i dettagli de quals giux cu vus dormis spronza stagn a bein dati lo scodina da me un merveglia nes actual della da me un. D'anton esigrat stau 10 avon las 9.

0: Eben, schon udeus so interlassat quei fan de Balapei che cusera pulita in embroiz. Ari Kotoric, nasceus a carceus sia in Svizzera, sia in regisa la brella Bosnia-Herzegovina. Dus pas, duas equipes, se capesce che el sa omis dus himnis.
1: Tretzti morgen, roter Herr, seh ich dich im Strahlenmeer. O mis dus de vus carezel jeu.
0: Ed è il himni della Bosnia contra il plein persuasion.
1: Zemlio ti sucljetna na viernosti se kunem od mora do drine od save do une.
0: Ecco, conto la versione originale, una versione context, amerau in prim giuc della Bosnia-Herzegovina shaluanza udeu che è risunaumo l'instrumentale senza texta, tutto quel per via depressione politica a il himni bosniac bo plisse un text originale. Per cui è la risposta da Ari Kotoric, si la domanda c'è himni che plai meglier del pulit clar.
1: Ad lui è su de mai che quella a bu text lu himni svizzera.
0: Exacto, sì, forse prendel è un intic la versione romancia, basta tot quei ege lu e tutina su sesbu udeu intic con gref chi va per el cusera quei giuc Svizzera Bosnia con quei ca el a dus cors ca batten en seu pez tot quei in fleis si nostra pagina ve pestau tema hoz che osu enter la set.
2: RTR, Fins Duels de Dots, Campionato Mundial da Balapé 2026.

0: Las novitats da RTR.
1: Jelas nov, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Entra is maisse decide, il grigiun introducesce la veia decne de vota a sedisch ed alpina vera può continuare ses engagi per la derasazione de produkts regionals. Les grigiunes ed ils grigiuns votescen la fin de settembre sur da la veia decne de vota a sedisch, quai comunicesce la regenza. Cum ideal la Constituzione del Cantun Grischun pudessin juvenils de 16 ans en si votar e sottoscriva referendums, den tant ang bec venir elegits. Tringeva lissen les midades già per l'on proxim. Finos en conosce sulet il Cantun Glaruna la veia dicna de votar sedisch. En proves en autos Cantuns e sin livel nazional en venides renviades. L'Union Portadra Alpine Vera surveniere ils proxims ons sustegn del Cantun Grischun. Ils ons 2027 fin 2030 pai il Cantun minchamai 250 mili francs a decidi la regenza. Ulteriures contribuzions vegnen dels Cantuns Uri e Tessin scoera della Confederazion. Alpine Vera è una da quattro organizzazioni surregionali che promuovono la vendita del sviluppo dei prodotti regionali certificati con il label Regio Garantie. Attualmente fa parte di 600 managis. E nel resto della Svizzera esistono tre ulteriori organizzazioni con il medem intent. In grande maggiorità delle Svizzere e degli Svizzeri sostengono regole più severe per la banca UBS. In una ricerca rappresentativa van 75% d'accordo che le prescrizioni dati in capitale per banche grandi vengono rinforzate. Qua era c'è più che la mesedata le persone domandate quinta in media vista che la UBS bandunia almeno per parte la Svizzera. Per la ricerca all'Institut YouGov domanda quest meisere d'ont 1000 persone. In l'exterior, la regenza russa annuncia di aver distrutto questa notte più di 500 droni ucraini, in una parte scolava verso la capitale Mosca. L'agentura di novità RIA scrive che non sia per cui bloccare il traffico intorno in una raffineria di Ali. Pare an in Cina delle droni ucraini con tangibile raffineria. Oltre da cui è interrotto il traffico aviatico a Mosca. Dall'Ucraina è stato dire che la Russia ha puspiato la capitale Kiev con rakete. In buona manlentia paese veli questa notte l'allarme d'aria.
0: La meteo.
1: In deep line solei specchiotz. Il sentiment di comparen in pernivels. Versaire dati con sonten le svalades del sit singules pluides. Le temperature vanno ferme sì, a cui viene fino a 33 gradi chiaut, in le sorselve fino a 31 gradi, in le sorseis fino a 28 gradi ed in legge di notte fino a 25 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sind rtr.ch.
3: Cuors entre les nov, pacifica pausa de caffè, bugenza nua e lumbriva, adots bumo caffè in te, in pustaia grad in litter aua, ad enteren figeia scia sco quai, che la ca fa?
4: Daniel Spesen, la aua.
3: Exacta scia, è un moment con vus, Georgina Janki.

0: Nascidas e nascidgi dils giocci da Zercladur, che nos vengono posta con auguris, e in treis la pigiufna, che ha 10 candela sin sia petta stat giuat. Ober vangan nel canton Turgovia la Marie-Elin Cadonaukin, Santau Pabare edina Puspei, con baba mumma a soras el PB della FOPA, il vici de vorz no che la AE sias rigis. Lu, amuste eis il Nico de Florin, che sa festival Trentaval, a giu at Ober Dias Bach, quai il canton Berna, es il Bettina Schgier, che complanesce il radunda Curontons. Cica gratulesce a vos, conceba als plaits, a vitir in plige musical udis, ne vendelas dodish a mesa. A plige figenza mincia gidion a cici con nossa desiderada scadiola.
1: La copina.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiardina.ch.
0: Nua del nom de ci astra numra joc del menys de Cercladur fa viadi decida ci ci de vusca telefonescia os terina bo 0800 veny 21 30 elepinada per fa viadi.

0: Din indizi, quei ei in indizi, ca massas ei nisilgi dil giogi de cercledur, ei se nossas lingias de telefon in pleina se scalinan e una dina per nossa scadiola al telefon denze d'Anton il biengia din Ustier, ca gi de ruausots, Lucian Spesce della Ustria Posta, se os vai al bone, Beverin?
1: De Lucian Alex.
0: Alex, ja, also ist die Spesche. Alex, diese Lucian. Ai, ai, ai.
1: Exakt.
0: Lucian. Lu vesse sotz in sesetz e pa de bumo de telefona per la scodiola, ma bene de fa in a buona merenda per la giubilara.
1: De, ci mangi schon, de, ja, sai, zwar busse la giubilara al lavoro, se ne scelle a casa. Sto i sento spero svia marasch anzi c'è d'intorno.
0: Dus tradinze, nu a che la scodiola va, questo lascio a vuse, vossa mumma valla.
1: Exact, io volevo pigiare in cala la scadiola mia mamma, la Jovita Alec, senza io ci un conto sia a tavola anniversario, già vi già della tua moglie bien, sorto buona sanità, ed è un grande ringraziamento per tutto che la fa per noi.
0: Sapeste se c'è il menù che la vesse bugien?
1: Oh, è la maglia, ci mangi volte tutto.
0: Tutto?
1: Also, gli è bu... Bu gref, c'è fai, se fa contenta con tutto, yeah.
0: Salut, speranza che la scadiola feci. E qua è prigè a vostra mamma, Lucian, chi dato quella se vesida, che la intic pende di prendere intic più pacifico, c'è un buon lavoro.
1: Grazie mille,
0: c'è
1: bene.
0: Salut, Lucian, Alec, grazie feci per il telefono.
1: Grazie a lei.
0: In bici da Ruaus.
1: Grazie feci, a te in bici.
0: Tocca in altra gara, ciao ciao.
1: Grazie feci, ciao.
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Ja, Danton e Elias, tu teus arrivaus per surprender. Io sono pronta per proprio per calà. Consumantic bei Balapè, ones de vosas notes. Elias, Balapè, credo, è un cavazzin?
1: Balapè è zero un cavazzin, non va in mince di el cicciausas special, c'è un momento special da ultims championadis. E dort cercaina un momento tanto posso finge tradir in connex con la Svizzera, in connex con grande disillusion ed essa vesse in dettaglio gina. Per questa saira forza una piccina prognosa, disillusion grande o forza il papagiar?
0: Ah, io les fa festuna cos'era.
1: Now sto tu vos fa. Io
0: io vi fa, io les el kelz muss am also stone, stone muss einer in a reaktion. Also ein Kontrakatar pauk di not funktionaus dependent ich schoje in Sesson Fly, con quei on el ciao, convenience, quella mentalità di metterne ven, proprio se concentrazione, se il platz, se ta golz, also.
1: Cos dice il radonsto?
0: Già il radonsto alla reit,
1: in das eckige?
0: Alla reit, alla quadra, il radon al quadrni. Also, io credo che vien proprio ebu sempre non contro quals della Bosnia Herzegovina. Also, la seconda gara in campionati mondial, anche KO per i els mondials l'Italia. Ah,
1: non so
0: che tu impari da din a din quella mentalità credo da dels che credo.
1: E non so che c'è una interessante prognosi da te. Perché non hai domanda?
0: A presto, Gudinian, tu e io, questo 3 punti sono
1: era. Questo non era.
0: Questo non era.
1: È un da peruna.
0: Risultato vi è semmi in gol da prima che il Bosniaks.
1: Ok, allora un cupit per te oggi da voi verba la P.
0: Su enter. Ok. Forse non è in public viewing se nos.
1: Perciò
0: tutta nor. Date già un qualine in sur selva. Shalou. Mondio. Ha?
1: È sur pil.
0: Sur lash. Gergine anche ai neven continuei ben bugen con RTR cos'era neven delle snofa. Hop Schweiz!

Schalora no fa feso tu chul. Lura la musica, moi Lolita, Alizé. Las 9:30 se stat che se RTR. Ai fakte es per allora quella fa er feso tu chul, passa 30 grads des a nirs prossims dis. Per part fino a 34 gradi, di meno bavaia vonda aua, metà sua vonda crema da sulai e tad lai vonda RTR. Naccio coi iudes contro la cialur, ma ci sa. Ci sa, forza iude proprio. Elias Sozeas al microfono, buon di, con Ice, Ice, Baby.

o in tricot sottoscritt dall'intera nazionale svizzera. I vale de menela paina da restare andervia, als details e da lieu c'è chausses campionati mondial special da qua da una canzone. Vuol dire, in knapp 4 minuti.

0: John Parr, Saint Elmo's Fire. Quis RTR per vo. In Giovgels, des dod de jün. In 30 minuts las desch.
1: Che moment. Del campionato mondiale de balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikkis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: C'è un momento cercino. Se vuoi stavare il momento o la partita ci non cercino, ci lo dai 100 francs cash plus l'entrata e la concorrenza per un tricot sottoscritto della nazionale svizzera. Qua aspetta se vuoi stavare a dire ci non cercino. Per lei qua.
3: In Superstar sei sorprendente ma in dic in il banco di riserva. Tuttina ben la defensione della Svizzera già il commenzamento su Twitch. La fin ricorda questo chavel final più fece ad un giovane nome che ha presto lasciato di dare il superstar in il banco di riserva.
0: 0-800-20-25-30. Se vuoi un'idea, c'è un momento che non cerciamo e l'avete guadagnato 100 francs cash plus entrare nella concorrenza per un tricot sottoscritto della nazionale, telefonare ossa 0-800-20-25-30. Due telefoni potete andare in counter e c'è un momento che des descritto seguentemente un superstar setze sorprendentemente lunch sul banco di riserva. Gli stessi vengono la difesa della Svizzera da vendere il commenzamento so squitch e alla fine ricorda quel ottavo finale più ferma di un giovane nome che ha botto lasciato di dare il superstar sul banco di riserva. C'è un momento cercino a telefonare ossa 0-800-20-25-30. C'è il telefono per proposta numero 1. Buon dì, qui è Elias.
4: Buon dì, che è Lucian Alec.
0: Buon dì, Sir Lucian.
4: Buon dì. Se vedi voi essere le VM del 22 con la Svizzera a piarsi contro Portugal.
0: Curcio, la Svizzera ha perso contro Portugal. Quando ha perso la Svizzera?
4: In 6.
0: Grande disillusione, eh?
4: 10 o piuttosto 10.
0: Sir Lucian, in questo scelto Ronaldo è stato collegato 73 minuti sul banco di riserva. Da qua non è stato il grande star. Per lui va Gonzalo Ramos, 21 anni, e ha fatto 3 gol. E quello va avanti va ben 10 minuti per quel campionato. Di meno, al match cerca. E spezzisco quello. Expert de Balapé, Lucian Alix, puoi dire.
4: Oh, in tic, perché qui te sono solo un quarto più poco, ma il lavoro non è più bene.
0: Ok, sincere gratulazioni, si dà 100 francs per lui. Ed lui entra ufficialmente in la concorrenza per il tricot che noi traiamo la sorte, la fine di questo mais. Sir Lucian, il postare il telefono e per tutte e tutti ci non hanno la fortuna noi avevamo questo un periodo ad una di queste ore di meno da domani, da c'è una chance.
1: Che moment!
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch.
0: Portugal WM 2022, Qatar ottavo final. Portugal contro la Svizzera, oggi leva dire la Svizzera aveva perso 1-6. Speranza 8-6-1 contro Bosnia-Herzegovina.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Jellas dies, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. En trais meisse decide il Grischun introducesse con la veia decna de vota sedisch et Alpina Vera po continuasse s'engagi per la derasazione de produkts regionals. Las Grischunas ed ils Grischuns votaschen la fin de settembre sur de la veia decna de vota sedisch. Quai comunichesse la regenza. Cumida la Constitution del Chantun Grischun, pudessen juvenils de 16 ans in si vota e sottoscriva referendums, den tank am bec venir elegits. Trindieva lissen les midadas gia per l'an proxim. Finos en conosce sulet il Chantun de la Runa la veie decna de vota sedisch. En proves en autos Chantuns e sin livel national en venidas renviadas. L'Union Portadra Alpina Vera survegner ils proxims ans su stendel Chantun Grischun. Ils ans 2027 fin 2030 pa il Chantun mincha mai 250 mili francs a decidi la regenza. Ulteriores contribuzions vengen dals Chantuns Uri et Tessin, sco era dalla Confederazion. Alpina Vera è una de quatta organizzazioni surregionales che promuovono la vendita e lo sviluppo di prodotti regionali certificati con il label Regio Garantie. Attualmente fanno parte di una insistente managis. E nel resto della Svizzera esistono tre ulteriori organizzazioni con il medem intent. La Svizzera di Kellin Schonte tra gli Stati Uniti e l'Iran previsti nel Bürgenstock a Leo Schoplanisà. All'inscontro di domande e in prime trattative per concretizzare la declaranza d'intenzione comunicasse il Dipartimento federale dell'Exterior. Questa declaranza hanno gli Stati Uniti e l'Iran sottoscritto questa notte. La regenza russa annuncia di aver distrutto questa notte più che 500 droni ucraini, in parte scolava verso la capitale Mosca. L'agentura de novitats RIA scrive che sia per quai bloccare il traffico intorno in una raffineria di Ali. Para an in China dalle drone ucraine contangi la raffineria. Dall'Ucraina è stato dir che la Russia ha puspert la capitale Kiev con raketes. In buon mein lentier paese aveli questa notte l'allarme d'aria.
0: La meteo.
2: In die Plain Soleil specchia Oz, il sentiment di comparen in per Nivels. Versaire, dati con sonde nelle svalade del Sid, singulas fluides. Le temperature svan Oz in si, a cui reveni fine 33 gradi, e le sorselve fine 31 gradi, e le sorses fine 28 gradi, e den lenge di notte fine 25 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Chi che oggi sta via di sur il pass del Lucmagn sta fa quint con impediments chiudim la Val del Blegn e ton Biasca, quai prevede le corse del Zomans e delle Donas del Tour de Suisse.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Ci sorvegno oggi due biglietti per l'Open Air Lumnezia 2026 VIP, qua è scritto in questura, e per tutte e tutti ci pensano anche fin già, boi, des massa ciot, en urif più, ci sarà io col solai. Sarà io col solai, qua non può dare. Ma non può dare scritto in sembl, als mitus davart tips contro cialur. Elias, tu sei il mio nome, buon dì.

Fin a 33 grads, dessa nina zu cuera. Stand aktuell resto schetschat fin mardi per part con fin a 35 grads. Ci ci vuol più agreabel sto ira mund, a samuretzen da in media var 10 grads de main e in virgolettes B fin a 24 grads. Fin a 30 grads venne così a Savognin e simil guarda erora a scuol o lax. I vala di mena da risguardare in per robes, ci nina ci fan proprio sen, ci nina ci son piuttost mitus, quai sclerina qua. Da war üne Chanson, die das Schritte per questa Ora qua.

0: Ciao, da vaina grai a tutti e tutti badà. Con cialurs, da d'ora e da agreabile frascina nel studio da radio. L'hanno a discutar, precis qual ha, le temperature e c'è far potenziale con te. RTL
1: Tips e tricks per vus.
0: Le temperature da sta sono qua e ci ciuare e le apps da meteo vezza sono tutte telefonin B. Sulais, ci spenduren, e temperature da sur 30 gradi fin da vola fin defna, quasi in l'intera Svizzera. C'è un per no, per dare un sguardo in un ocel mitus existenti va per cialur. Gianna Maria Cantieni è per noi al studio. Gianna, un dels mitus il più di rasats è che bavrandas frei des juden contro cialurs. È qua corretto?
2: Ja, in bavranda frida quella gida schon forse in primo moment, ma Sveintre che bashai chi cirp trova l'upuspe energia per scaldar quel liquid fritz in temperatura di cirp, lo che è un po' controproduttiv, si va per bever is diese kalira identant i ple important dat en zoma bever a wunde surtut kalas bavrandes in sainte zucker per qualche cirp trova lusche o puspe aua per sponderi zucker et bavrandes alcoholiques in erbice proprio la mira scelta quels dies. Et schala bavranda ha ein borles nischi in tenisuk da fritsch schlungania letzt joia lu ninge rolle importanti propi da bevere wunda.
0: E punto bavranda, se es dode era dünen da cecis des desiste da caffè si des ciot.
2: E ston in den tant bitch quella bunga nova per tutti se giangis da caffè. I mitos che caffè ritira au di cep quel constat bitch et insomma mehr Bevercafé consumen nut.
0: Cesa kun bisch meinte, Gianna, pro passa 30 Grad, es po dir val al motto usche pack, sco possibel?
2: Ja, Claire King fall un incendio, tre reint an pliras stresas forza, inga sur l'otra schi e schon schi caliras. Decisiv e ludentant, vece schi poc sco possibel, ma vain immaterial. Also, fece da tos in telas de mangola, seda ni ling, per qualche quals materials prenden sai i mir i bletsch di sua decia, daten lui spert puspe giau quel all'aria, asce la raia i lucca, lus all'aria circular mir, asce na proprio mai in roba streccia da quellas calus, lus sai dar quasi asce in stau da calira.
0: Magari fa con un cialur serbain un sili laua freida, non sa vain? C'è surst ciò da nos stessa silir giusto ein lauer freide ma lasciar acclimatizzare il corp ma c'è con una duscia freide giude quella contro la cialur.
2: Ja, in primo moment giude quella duscia freide frank ma per regla sia vin lo proprio so entro quella clara mensch da plic avant per quai chi cerp an prova lo puspe da egualizar la temperatura mir i paia da far in a duscia tiefgia et c'è giude proprio e sfredentar i bracci sot, ni forzer in boin di spes fred, quel san in lu pacific forza giudir un biro sot la mesa.
0: E nu sa, c'è les ver tots qua far boin di spes sot la mesa. Ma basta, si giuden, ha? Resta bemo un giovuce dus tips, io dai la belora e naivri dar la crema da solai e na l'ultim. Esce per voi non esce forza tanto ciò. La cellula è impostata per gli altri veglia, donne in speranza e tu fanno spiccians più disagreabili. Gianna Maria Cantieni, grazie per la visita.
2: Buongiorno.

0: il hit de Madonna Hang Up sün base dal sample del hit dad ABBA Gimme Gimme Gimme. Ed ossa penserat Gimme Gimme Gimme las occurrenzas.
1: Il calendar
2: presentat l'opener Lumnezia das vece 3 fin ins vece 5 de Fenadur a Degen openair-lumnezia.ch.
0: Cici nuvol sur mezzdì. Far bei antar e l'ora ir navo a malochar po ils contorns de scuol visitar un concert oz. A ciascun del Festival Scuol Classics han le differenz concerts de ciombra in tot l'Engiadina, Bassa e Valmisteir quist dis. Oz sun las dudes il trio de clavazin Matiné ein del Hotel Scuol Palace. Concert e antar quai contarlar ovras de Beethoven fin Gershwin las dudes ein del Hotel Scuol Palace. Oz ed organisa a ciascun de Scuol Classics Carmina Burana 2026, il Golden Gate Symphony Orchestra and Chorus, presente sotto la bacchetta del Grigion Urs Leonhard Steiner, in collaborazione con un cor indigen, la cantata Carmina Burana da Karl Orff, questa sera in la Halle, Sala, Halle Gurleina da Scuola, a partire dalle 7:30, Gurleina a Scuola in la Halle da Glatsch. Cici sta a cuore, varrà fin già visto il Kornplatz a cuore è un grand visur. Na per public viewing, ma la devisa è open air kino, kino a quel nome, e sporge questa sera un programma curata da RTR e l'Union Romance Cuore. A partire dalle 6 da scoprire un programma per gli uomini e le piccine, Sinclair con i genitori, e da apero offrire da RTR e da una premiera del mini sguardo con la scuola bilingue a cuore. E da volas ot continua il loro programma con films, romanzi, per tutte e tutti ci non sono se questi vanno a avere bella pe. Hai, ci ci sta la Val Tujec può ot visitare una vernissage del Kudus sur les Nebles da Xenia Berter. L'artista presenta si esprim Kudus illustra una storia plein bonder da vart amicizia, coraggi e les vies naspetadas ci mani in casa. La vernissage del Kudus allora questa sera la set a Sedruni, la sala cristalla della sala polivalente Dulezzi, entrata libera con maise de Kuders et apero. Davart tutte le occurrenze, entrate se co annunziar, chattavet le infos, scuoduna via calendar.ch.
1: Il calendar
2: presentato opener Lumnezia, das 23 fin ins 25 de Fenadur a Degen. openair-lumnezia.ch.
0: Cici survegn, oz, dus biglietz via People Open Air Lumnezia 2026, qua, sclarina qua, giusto, scoprossam.

0: schrott.
1: Mincha bunura da cui Stefna. Forza radio di. Fa RTR l'appel per guadagnare 2 biglietti per l'Open Air Lumnezia 2026. Di meno 2 biglietti per di. Le regole sono semplici. Is sto trattare di un messaggio auditivo che vuoi tramettare. Creativ. E dal biglietti, questo è per voi. Non per un cinotter. C'è contento il messaggio a questo stesso, che può essere un stinkel, un chant, un versetto o semplicemente un buon argomento per c'è voi vivet marità questo biglietto. Oggi domanda è fatta a 2 biglietti VIP e non l'hanno osa coronare il Victor. Oggi tramis un messaggio WhatsApp auditivo che ci tocca e ci spiegante giusto svesa.
2: Già, ben gì, che vuole ma Marco da Vela. Io lavoro il show da picco sono da scuola, gli open air vanno a mezza, poi gliete 30 anni. Forse fosse nega cool, di nega da... Se ho nega in onda l'ovra, a godere gli open air, forse te auto, poi mi guardi menica. Questo è da grignare con sbiglietti.
1: Lechman Marco da Vela, che ce la sa presentare, non tra metà in ficient. 2 biglietti, VIP per l'open air, per ciò posto scocciare il dish, gode in take outer l'open air. Qua è polzura, VIP, esperienza, 2 iades per Marco Lechman e 6 plus 1. Blair plagiare, giovigiare Marco Lechman e in quel caso, anzi, vezzaine, a degen.

Sia con Chandelier, quando di avant dus biglietti via Peter Metaina a Marco Lehmann da Vella e Chevola per iniziare l'ultima chance al main al radio per dus biglietti via P per deman, ponderai fin già ossa un messaggio auditiv col contegno, verset, stinkel, chanzun o con un argomento per ciò che voi vivete marità quei biglietti. Sto essere un messaggio auditiv e il biglietti ston essere per voi, na per incinotter. E tenels pols! E non scledi nulla davanti, ci guidano a quest'ultimo biglietto.

Soli, Adriano Celentano. E non sa co ci va a vo. Ma se pensi in avovi da viadis da scuola, excursions, allora survegna giusto un buon sentimento, una buona luna. Le stesse in giù ci sieva, semplicemente pacchettare la roba e fare excursions con la classe e ne a romper ora da quest dis lungurus in la stanza da scuola.

0: de mate, de roms reals o de tudai cinairora e far al chotter. Questa tal del più bel. E c'è dot della terza secondaria della scuola Giacometti a Cuore, ci disquistevne in Slovacchia, sono giusto un po' gelius. Con un dels scolars, vai in contact, Andri Kela col nome, e da spiega il concetto. La terza classe secondaria della scuola Giacometti a Cuore fa un progetto di barat con una classe della Slovacchia.
1: L'avril è la classe Slovacchia venita per inam la Svizzera. Nus essen stats sil Rütlims, Jungfreoch, ed era in la Casa Federale a Berna. Quest amia ha uns fat sviati tra Els en Slovacchia. Nus avan visita la capitale, Bratislava. Da spier la Casa da Regenza, ha uns era guarda la città. E da maun, ma nus a cose c'è, la nua che nostra classe slovacca viva.
0: La classe viaggia, cun stop a Vienna e Bratislava fino a Kosice, che è una dodì, ed impostut la parte anter Vienna e Bratislava, sün in a barcia, sa è stat un dels punts culminants, ma clair, dice André Kehl, curci des campionati mondial, es er al Ballapé, ant il center.
1: Dienst di Saira, anus giocà Ballapé contra la classe della Slovacchia. Questa fit schlägers, il Slovaks, eran propi wuns. Ma fin, mus Schweizers an guadignà.
0: Speranza potete qua a dire questa sera contro Bosnia-Herzegovina. Un match che la classe guarderà probabile in Slovacchia, ci sa. Ed a proposito, ci sono state le impressioni di questo paese finosa? Buones, dice André Kehl, e simile alla patria.
1: In certi lius guardi ora scuola in Svizzera. O le montagne ne invece usci altas. La lieut è in generale fitch pacifica, qua in Slovacchia. Ed il mangiare è fitch buons. Qua hai audientato schon pensato.
0: Il barat con la classe slovacca, cosa è fitch agreabile, conclude André Kehl, della terza classe secondaria della scuola Giacometti a Cuore. In Svizzera nos hai ammonio tanto tempo con c'è la classe al declarare, ma questa è per la visita in Slovacchia, però otter, e resta nel modo di dire di questo viaggio, ci sa, forza daimo, uno c'è l'amicizia svizzera-slovacca, gli ultimi dies di questa escursione.

0: 8 minuti fino alla Sünde, e d'altro è deina Sünviadi.
1: RTR Impuls.
0: Un episodio di Silvana Candrea ci racconta di un auto e di un elefant.
2: La donna giuffna, le nomna ella Elena, ha grad fatto su permi per i con auto. Per celebrare quell'occasione decide Elena di i con gli auto al zoo. Ella parcheggia in il parcadi e passenta in biso intermezzi dentro animals exotics. Ma la sorpresa specie con suo ritorno. Gli auto è plein bottas. Struge a Elena viu il stadi del vehicol, vegni in l'uvre del zoo e se pascisa. «C'è è capitau?» domanda Elena. La risposta? «Nus aven facci una spasseggiata con gli elefants et indedels e se sius in vies auto». Sco pascisa offeresce il zoo ad Elena in glas prosecco. Quella beba senza studiggià e se mettessi in via vers casa. Ma naturalmein, dat in auto cum biaras bottas da mirà, ed e venc poi vegn. La polizia ferma Elena e domanda c'è che sciavi giau cun siu auto. «In elefant es es ius in el», risponde ella. Il polizist inspectesce ella cun eliada examinonta e supplichesce ella da fa il test dad alcohol. La morale di quella storia vira? Mai buc con gli auto al zoo.
1: Impulse.

Für immer in ewig, un ewig, nur ist er qua, küste Stadt la Sina ed è. Per cum già, so lascia la frequenza RTR Collegas da Berna, il Caffè Federal vien moderà live da Berna, da volas undisch, con un tema, dopo che dispitava, la spuoi credere, la forza nucleare. Il tema non sparta be politica, ma bein er la popolazione. Il Caffè Federal piglia oz sotto la marella arguments per e contra novas ovras atomares, restai di mene l'andervia, lessa dir. Mes nom, Elias Tuzeos, non so din las... Du hast mir jetzt gratulations. Prentant, grazie per te lar, RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jelles Indisch, jav son Alexi Baseglia e quai dati da nov. A Mustena voglio che sei de vischnanca Angadina se va in agot dalla patinera. E nove sovras a Tomaras duanesse pussaivles in Svizzera, ma ne il Parlamento a Berna. A Mustè vuole il cosè di Vishnanka vinavante sista della patiniera. Ragion sei nel curt tempo che il glattstetti a disposizione e il costo di managi. Scuola Vishnanka comunichesse, propone il cosè alla popolazione da rifusare l'iniziativa che veniva inoltrata avant curt per mantenere il glaccio artificiale del centro Fontauna. La soprastanza comunale aveva raccomandato al Parlamento di approvare l'iniziativa. La votazione del PIA vel davat l'iniziativa per salvare la patinera è il 12 de Fenedur. Exakt 2.030 studentes e studenti alla scolauta specializzata del Grischun d'Umbral l'on passà, quai saia in record, come ne chiesce la FHGR. Qualche per tutte le finanze sei da in godogn de 600 mili francs. Les mesiras de sparen che la Confederazione ha annunciato nel rom de paquet de discharge 2027 vese la scolauta d'entansco in una sfida futura. Pli autas taxes de studi e de main contribuzions per la perscrutazione di innovazione pudesse montar clairement de main danes de Berna. Il Parlamento a Berna na vol bec frana il ritorn de dovres a Tomaras in Svizzera. Con il risultato schiars da 100 contro 98 vusts, ha il Consiglio nazionale decidì da renviare il Consiglio federale la controproposta l'iniziativa. De Bec renviare il Consiglio federale la controproposta l'iniziativa de Blackout. Quai conta la veia della Sanestra, del Zwert Liberals ed in parte del Center. Uscia suonde il Consiglio nazionale al Consiglio dels Chantuns. Oma duas chombras volen tractar la facenta senza de pli details de las consequenzas che che novras ovras a Tomaras monten finanzialmein per la Svizzera. Il Chains Directiv Svizzera resta vinavanta 0%. La Banca Nazionale Svizzera lascia per la quarta giada in serie tutine il Chains e suondo scia la Banca Nazionale Americana Fed. Oltre da quai conferma la Banca Nazionale Svizzera sia prognose per la congiuntura. Ses experts quinten che l'economia cresce a quest'on per adond 1% ed il 2027 per adond 1,5%.
0: La meteo.
2: Oz fai aura de stat, cum bler sulei e temperaturas autas, mo in paucas regiuns dati singul zuradis contra saira. A Quira va il termometro fino a 33 gradi e in Lengiadina dati tra 24 e 29 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Chi che oggi deviati sur il pass del Lucmagne, sto fa quint con impediments chiudim la Val del Blegn e tuam Biasca, qua per via delle scorse del Zomans e delle Donas del Tour de Suisse.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR Café Federal.
3: Benvigni al Café Federal. Oz veinus preparau per vus in Radio Aktiv.
4: Oz top aktual, nem pb avant 20 minuts a il Cusail National, davol Cusail dels Stadis, decis che la fabrica de novas ovres a Tomaras desder cio esser possibile in Svizzera. Schico cia que es una decisiun dispitaivla, que da dis oz ein til Café Federal.
3: Ja, nus discurin de vart la Forza Tomara, c'hai discura per, c'hai contra novas ovres a Tomaras in Svizzera e cosa posizionation ebbe las partides dir quella demanda.
5: Die Blackout-Initiative und der Gegenvorschlag aus den Federn der fossilen Energielobby wollen das Rad der Zeit zurückdrehen, obwohl wirklich alles, alles dagegen spricht, wieder auf AKWs zu setzen.
6: Machen Sie keine Angstmacher ein, lesen Sie und verstehen Sie einmal das Kernenergiegesetz, anstatt auf Parteiparolen zu setzen.
3: Die Debatten emotionales und politisch geldades sind tot quai deinusatz in Schguacht. Ich bin Adrian Camartin.
4: Ich bin Fabia Kaduff.

0: Novas ovras atomaras, gie, ni na. Ina domanda che sparta bumo la politica che oberna, ma bene le lieut sin via.
1: Pichens conter, pel moment, hai. Forza smüde quai, o momentant is a buono scia, hai. Perché c'è l'impressione che questo sia un'altra per il momento. Ci fai sforzo di dire che non c'è un paese in avanti. Tutto c'è un po' più. Tutto su di noi, non è di più, di più, di più.
2: Allora, è un dresda sì. Perché c'è il resto non basta lo stesso, no. E non è questo nuovo ore solare, non basta lo stesso, no. Risto che c'è, c'è. Sai che ci dice.
3: In nostra ricerca in le regioni non è naturalmente una rappresentativa, però una ricerca rappresentativa ha fatto l'Institut GFS Berna sull'incumbenza dell'Unione delle Enterprises d'Elettricità. La han indicato 50% ci vogliono sbuttare il scomond per la fabbrica di nuove ovres atomares. Is para proprio di essere sparti la domanda e ora intanto non fai l'emissione se la novità ci dà un referendum contro la decisione del Parlamento di voler sbuttare il scomond per nuove ovres atomares, ossia quella debatta es decide finalmente definitiv a l'urna.
0: Ja, yeah, nus essen aktualischem che ot il Café Federal la debatta vien pia a continuar e si las ondes romanches teninus vus naturalmein sil curren. En grazel che vus aveis presentau quel ur insieme con nus, en pauks moments suanda il magazin de Mirzdi con tot quai che scebigiau ed ai actual. Meu nome è Adrianca Martin.
3: E io son Fabia Caduff. A bunen stadir.
0: Ciao insieme.
4: Café Federal.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Il magazzin s'inviada. A Pontresina ins è a veias novas per producir beton CO2 neutral.
2: Adesso il primo anno fece gref, fece tutta la via.
1: Mantenere le veias da viandare in Zorseis è un lavoro bec per mincini.
3: Non c'è stato nel bureau, non c'è stato gente nel bureau, perché gli è chicco con una volta.
1: Nostra reportage per tutti. E la patinera di Muster, in ve e notra tra popolazione politica, e tra entrant era una pirouetta di Consiglio da Vishnanka. E microfono dei benvenuti a Toni Poltera. Giangist a Muster, nin glatsch artificial a Muster, a mince cas becci vote nori consei da Vishnanka. Letz les desister della patinera, i glatsch stetta a disposizione mince kurt time ed in second motiv sen its costs da menagi. Gianna Maria Cantieni.
4: Scuola Vishnanka comunicesce, propone i parlamenti de Muster alla popolazione de refusare l'iniziativa per mantenere il glatsch artificial ai centri Fontauna che veniva inoltrata avant curt. 280 persone avevano sottoscritto l'iniziativa necessaria, da basins fossen stadas 150 sottoscriptions. La suprastanza comunale a sinacque raccomandò ai Consiglio da Vishnanka d'approvare l'iniziativa. Quel resta d'antant tirses na alla sanazione di Platz de Sglatsch artificial a desista da far una controproposta. La votazione di Pievel davat l'iniziativa per salvare la patinera e i studes de Fanadur.
1: A propos votazione, saver votar schon con sedes. In una domanda ciò facendo da voi mesi cantun e ci nero decidia, cest a ton ursin cadis.
5: Las grigiunas e dels grigiuns votescen la fin de settembre, sur da la veglia dicen da votar sedis, quai comunicesce la regenza. Cum midar la constituzione del centun grigiun, pudessen juvenils da sedijons en si votar e sottoscrive referendums centunals, tentant anc bec venir elegits. Daringea valessen las midadas già lauteron. Finossa han conoscen su lettel centun glaruna la veglia dicena da votar sedis. En provas en autors centuns es in livel nacional en venidas reinviadas.
1: An Svizra duas jeser possibel da construir novas overs atomaras. Kei tenori Consei federal, i Consei dits cantungs et osa tenori Consei nazionale.
5: Senza speciare ulteriori scleriments dalle conseguenze finanziarie, ha il Consiglio nazionale approvato la contraproposta del Consiglio federale all'iniziativa da blackout. La domanda da rinviare ha il Consiglio, su entro lunga discussione, refusato Charles Conciant incontro 98 VUS. Uscì aveva presumabile mai la popolazione svizzera a votare davanti l'iniziativa e la controproposta, per quale le forze politiche della sinistra verdra hanno già annunciato il referendum. Omadus projekt prevesen en il COC da possibilitar novas ovras atomaras en Svizzera. Il Cusel des Chantuns vuol stricciare indemnizazions da partenza per il top cadre dell'administrazione federale e da firmas da tiers dell'administrazione. Il Cusel ha approvato a midare il dretch da personal federale in quel sen, che ha deciso il Cusel des Chantuns contro la veglia del Cusel federale. Tales indemnizzazioni di partenza doa impossibilitare all'Administrazione federale da semplificare in avvisata da plaza, scegli è necessario da sa separare di una persona ai genom. Con la decisione del Cusel des Chantuns, na fisquai bec pli possible. Il proiect va usen il Cusel nazionale. En l'economia privata, en tales indemnizzazioni da principi scomandadas da pi il GEA all'usce nominata iniziativa da Rafaders il 2013. La Svizzera dice che l'incontro tra gli Stati Uniti e l'Iran, previsto nel Bürgenstock, è a Lieusch co-planizzato. L'incontro da domani detti in prime trattative per concretizzare la declaranza di intenzione dell'Iran e degli Stati Uniti dell'America, quale comunicesse il Departamento federale dell'Exterior. La notte passata, venne conoscente che gli Stati Uniti e l'Iran hanno sottoscritto una convegna che valia immediat. Quella declaranza di intenzione prevesa che l'Iran avrà la via da Hormuz e terminesse le azioni militari nel Libano. Il 2 prossimo mai volano l'Iran e gli Stati Uniti continuare le trattative. Il Chains Directiv Svizzer resta in avanti per 0%. La Banca Nazionale lascia per la quarta già da inserire tutina il Chains e suonda uscì la Banca Nazionale Americana, FED. Ulter da quai conferma la Banca Nazionale Svizzera sias prognosas per la congiuntura. Ses experts quinten che l'economia cresce a quest'on per adun 1% ed il 2027 per adun 1,5%. A media vista vese la Banca Nazionale Svizzera la chance che la congiuntura mondiale sa migliorescia. La Svizzera ne vece pli il stadi il pli competitiv del mund, quai risulta dalla ricerca dell'Institut per Economia IMD da Losanna. La Svizzera è ussa sin platz 3, Davos, il Singapur e Hong Kong. Questo sviluppo attribuisce all'Institut IMD surtout alla digrenta la prestazione dell'economia. La sai la Svizzera data in Davos per 24 platz, come dice l'Institut, surtout in connex con la dispita da Dazis. La ricerca esaminesce a Mincion la prestazione economica e fermezza istituzionale da 70 stadis.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: E non sgiagna puntrosigna e nina saver scucci soner producia beton con pipac CO2. E non sgiagna accompagnia il luvrant comunale da Sorsese, elce responsabile per 500 km sveia da viandar, senza beton. La reportage. Avant però, che ci deve ricordare, ci va per le sveglie.
0: La meteo.
5: Ocesi e resti sulle liv e ciao, e vieni anche più ciao. Il suo intermezzo con parambain in perni velezze versaira dati consunte in las valadas del sit, singulas pluvides. Le temperature crescono, a cui dati fino a 33 gradi, in la surselva fino a 31 gradi, in la surseis fino a 28 gradi ed in lenge di nota fino a 25 gradi. Damaun comincia il dì puspe plein sulegl, da venta mezzdì suondan caila, uradis e durizis, la sonda esi puspe sulegliv con singulas pluvides il suo intermezzdì. I resta ciaut con temperaturas fino a 34 gradi a quira.
0: Vias e traffic.
5: Ci che da viadi sul pasta Lucman sto far quint con impediments giudim la val dal Blegno in turn Biasca, quai per vidal Tour de Suisse che passa.
2: A esto il dì.
1: Ho sentito spero che il progetto del Tour de Suisse a mince casa il pronti Tour de Suisse e vin prossimo maggio era passare il Grigion che ci portoce gli pasti Luc Magni Educations Nox di magazzin de Mesdè nella Sdodes et Och Duvrarce o dus e savlung reciclo per producir beton con pipac emissions da CO2 e di funziona. Si vede radond dus ons vi producio se a Puntraginia, scomprem producent da beton, la firma Montebello, investia anche la tecnologia per reducir lor emissions da CO2. Tenor Florin Wieser, mania gestion funziona se tot usceia scucci stress.
2: A esto il dirci las experiences sum intent fitch boomers. Desto il primo anno fin gref, fin c'è la via e venzi a fermi misure interne, sia con la qualità del materiale, con la qualità della macchina, ma oggi è da dire che funziona fin bene e fin contenti venzi fatta.
1: E Florian el ha doncit più esatto anche la produzione di quel CO2 con quel beton speciale.
6: La bilancia dell'implant di CO2 sia per Florin Wieser positiva. L'edifici funziona ossa o scel cucci stess e enricesce il sablum riciclo cu privis. Ma in due anni, anzi giusto via imprendere una pruma per che l'implant funziona, insomma.
2: Ma il problema è da quella che la fornitura di questo implant è un start-up, che ha prodotto questa macchina quasi un prototipo e che funzionava un po' no. E alla fine vanno ad accettare ora la via, da mantenere svessa e comunque, vengono a erci tutta la via, c'è che funziona questa approccia costante.
6: Usce, niente le circa 10.000 tonne di sablum riciclo in ricia con 200 tonne di CO2 per anno. Il CO2, quel niente trasportò da un implant il Cetum Turic, circa 10 volte l'anno. Il sablum riciclo, quel viene però or della regione, usce Wieser.
2: Il materiale da base arriva da Butun Veil, c'è un stragio, viene portato a Cornus, e lavorenza qua, non srompenza, crevlenza, c'è una vent, e finché vien ruaggio roba da betum vien sa vuonda intent vien sa però sa fabbricio su tel mens cha nos consume sehr viel grand in Svezia o se plamet comenza a copicere so la riserva non è più che grande squergia as in futuro veron so da der po da più fa dia da clapera vuonda material
6: Tenor Florin Wieser sagt, con questo sistema può dire dure erdoant 30% del CO2 che la produzione de betum della Montebello SA ciascuno per anno. ma uossa riva la dita a lur confins. Perché c'è grands salz con inricere anche da più il sablum riciclo, non saian più possibles.
2: Ma questo è tutto il sviluppo, il primo passo è si fem subire più grands. E più ci vanno avanti, i passini vengono più piccoli e più piccoli e non è la fine. E basta vincere un fuoco là finché lo resta passino spiccio, non resta forza quasi al bot.
6: Ed il bot, quel sai è clear. Fino al 2050 è già la Svizzera ad essere CO2 neutrale. E tenor Florin Wieser fece sia dita l'ur part per raggiungere questo bot.
1: Ossa ci vigni picciotti, vanno sentire le novità, stai blir a nizzi oz. Ma che giungi dati l'ende schmela chilometri sendas da viandar e clear che le sendas stanno in mantenere regolar manch. L'ara cacegni o avanti per days, cura c'era anche un po' più fresci, sa messa in veia per nere saver che ci dovrà a ci manch tot. E perché ho la accompagnia il lavorante comunale ed in spazio presidere specialist da e per sendas. Il specialist da Sursees.
7: Pli longe in sì che nus main cugli auto, pli pinces che las cases alla val vengen. Iei in a Giefge endameon, il ciel sur Savognin e Grischs. Il Louvre comunal Adriano Petterelli va con auto. El para lux e da buona luna, la giacca orange da neon terligia. Si incumbenza oz, fa pilat in ascenda.
3: Des mai in madame de. E rozzo boffile un po' l'erbegiste sull'elco, vabbè, la temperatura l'erbegiste, regno otter. Ma io sono un altero in tub, ci voglio gente a spazio, ci è blera tra la montagna, e che so dare, regno. E ci sono andati in bureau, dove ci stanno gente nel bureau, perché gli è chicco con la voto, vabbè.
7: A Somciant, al territorio de Schis de Savognin, fraina el. Il prenzo pun e pala o degli auto e va su rintrau per la senda che sto fa pilar.
3: A se fa salte plero ons da vo pleve della svezia di vendar, allora cresce gli insieme.
7: Se scalze slaien a nuovos festicis alla tiara l'omma. Il vent che usura è ferms e fraits. Col sapun cavel o in cespet e mette il de celavar della senda. Depi 15 ons fa el son quella lavur.
3: Ah, che faccio se libera con? Ma allora rasor giù qua sotto un po', chi strube un po', ci rasricchi svardano giù. Ma allora poi c'è la crescita anche, ma allora nel meson e non vedi una voppia da chicco. E te fast, ed in quel momento pilaccio la senda devi andare.
7: In dus mantengono els radunci un 100 km senda. Ma mi abbia per di nevela sul vista tra de shell.
3: No, non ho niente idea. Però non ho niente idea con che ci devo sapere primavera. La nec fagisce da vent, più rossa avanti per emdes, a che ci le pianze, isce un speciale nese detras, at, i va mi antagna detras, vabbè.
7: El sorvegni denton a gite, da pastors, bikers, trail runners. Ci che viene d'esce savenz, vese naturalmente gesto non che ha una planta sin via, né non che non c'aiva a crescere.
3: E l'esce è una grande valetta, eh. Ci arrivano a dare un'ox tips, in realtà, frettense ce l'ho, lo fisi flotto, vedi, si trasmigliere con che bikes. Era un rughello, non so fare, non so fare, non so fare, non so fare, non so fare, non so fare, non
7: Per mantenere le sendas, trovi in ton è un biautro lavoro, declara Adriano Petterelli. C'è che il feci e feci savenz durante l'estate, sai di mercare le sendas. Puma con pals, ma ben è con mercare la crappa.
3: Io vengo davanti a te, poi sai di crappa, guarda di nuovo a mercare, perché è che io si zicca un po' un'idea che dura un po' esperienza. Ci viene da dare vei, non ci è, non vei l'immiglior. Però vengo davanti a te, poi sai di crappa, Allora una sciablona, allora segna secco in un stift, come, a marcare gente, sì, il mio rato, il collega, ad accalocre, alf, coccian, alf.
7: Vittier vengono installate vie da vendà tematiche, paghi appunti, montà signalizzazioni su rientir territori ed è fa ronde di controllo. Cheu e Leo schmacchel sull'egli attras le sneblas. Insenta che la lavora è strencia. plager, para Adriano Petrelli tuttina da ve. E c'hai plai il miglior?
3: Sai a vedere. Che ne io ci prende ciglie. Ho sotto faccio così anche qua. Si dà tipo spero, dex, si dà così a marcar. E si vede ciò che c'è dex, non c'è tanto di capire senza c'è. No, è tutto bello, non si sente.
7: Mantenere sendes è un lavoro che mai viene mai a fine, e che cuoce della primavera tocca negli autunni. Frustrante, sai di ella tutti in bo. Il ringraziamento dei hosps che vengono a viandare con velo in surses, quai feci a dina plagia del.
1: Per un altro amante ci vogliono fare piacere con il nostro programma di magazzino da mezz'edì di Zizdoc da Zarkladok. Prisca Bundi è stata la producente responsabile. Ursin Kadish ho fatto la redazione delle novità e dal microfono a sua compagnia Toni Poltera. E ora le 12 e 16. Scu prossimo, Cotonox, alle 12 e mezza, le gratulazioni per il dedo. Buon divertimento anche con il nostro programma.

0: RTR, das ist doch nicht. Du bist im Metz.
1: Les Gratulations.
2: Präsentiert il Bogn Engiadina a Schuol. Il Bogn con Aua Minerala. Bognengiadina.ch.
0: Dalla Berna, sur Turgovia, fino a Mosteda, giubilares e giubilars per questa mission. Da dots Giovgels, des dot da Jün 2026. Les Gratulations inscritte. Con les aspettate d'una scoduna scoprim. E l'ora da qua giù sul telefono, giù via WhatsApp. Un plagiar poteva fare su mince via. Ed era una chance su ven mince giubilare e mince giubilare ci viene presentata. Una chance da guadagnare due bons per buoni in giardino a scuola, la buscia traina alla fine dell'emissione. Mes nom Elias Tuzeos, Romancia. Bel, c'è te d'laivet. Ad Oberwangen, il Centun de Turgovia, celebrescia oz Marie Elin Cadonau al prüm anniversari redont, al Dejavel. Cordials auguris per tes diejons tut bien in scuola e bia plage cun la musica, car salitz tata de Wurz. E la tata de Wurz era un gevus de musica concret per la Marie Elin Cadonau dat Oberwangen ci ha oz Dejons e qua es ballad pour Adeline de Richard Kledermann.

Marie-Elin Cadonau dat Oberwangen, Turgovia, Zerbesch Azel Dejavel, per ella weina, du di questa instrumentale de Richard Kleidermann. Ballad pour Adeline. 30 ans al prossimo giubilar, Nico De Florin, al nom, il sta a Mustè, e per Nico, weina, c'è tal seguenz plezzi la posta RTR, car Nico, En Rechelai nus sta e tai gratulage vizhane tai partiu 30 avel de cor. Mo il bien, ora van tut buna sanadat, bia contentienche e pil futur mo il bien. Ca tutes gevise ties finamires mondian en vigur, gauda ot stiu di ed an prova de prender en tec ruasaivel. Nos alegrain da Cesar in semen cun tai e fa in vive sin tai, Incarcelit tia amicia Zoe, tiu bab Hugo cun Rita, tia mumma Ida cun Patrick e tia sora Milena cun Matthias. As gevus, per Nico De Florin de Mustecia az al Trentavel e per Nico De Florin de laina compliment cantada Melissa Naschenweng.

Melissa Naschenweng, Kompliment, du di per Nico De Florinda Musté. Ciao, 30 ans. Gschis l'ura delle gratulazioni, qua per RTR als disdott de jün in knapp 20 minuti luna. Una gratulazione inscritta, das ci presentare, ma l'ura jena via pels telefons e pels WhatsApps. E questa qua, quella tramettaina a Berna, ad Oberdiesbach, 40 ans, celebresce la Bettina Schgier. E questa ha scritto il seguente. Cara Bettina, nos gratulando tot corso in tiu natalezi. Je vijain in bi di e tot bien per tiu futur. En grazie al fetch per tot ils bials moments che nos as China ve con tai, nos telegrain che ti vins gleit in tec pli deci tir nus. Car salits da l'entira famiglia, special mein, da tis figliolas Ilenia e Clara. E già vist la musica,

0: Pascal Gamboni. Vaina du di. Per Bettina Schgier ci sta a Bernat ober 10 Bach ci acts 40 ons. Lucian Alec de Vrin a telefonat oz fin già la vamiz di, qua pro RTL, per la cupina, e si inclia per la charter metter con la dincun. E qua è, fa RTR in seis nom alla mamma Jovita Alec de Vrin, nata oz avant 57 ons.
1: Io volevo spiegare che la scadiola mia mamma, la Jovita Alec, senza che ci contassi a tavola anniversari, di avvisare la tua il bien, soprattutto buona sanità, ed è un grande ringraziamento per tutto quello che fa per noi.
0: Sotto strecciano e niente, cula cupina, ci non tremetta in, con i perduccerie.
2: Per vos, con vos.
0: Un quart de luna ese RTR te live clure delle gratulazioni e dosse l'ancina ufficiale mensch als telefons en apront al blog ed als beschriver 0800 20 25 30 is el nummer del studio RTR plazai gewüsch plazai gewüsch de musica kun vos gewüsch d'anniversari de gratulazioni 0800 20 25 30 no schon qua fin al main quart passa luna schi dovre de più temps in clear is schon qua più lunch. E verso la fine dell'emissione traine loro la buscia per due buoni per il buon ingegno della scuola tanto tutte le giubilare e tutte le giubilare ci hanno presentato sia qua via WhatsApp, telefono, via formulare. Mincino, mincino, entra in quella concorrenza ti viene a ponderare per gratulare forse mincino per entrare.

0: Fleetwood Mac, Everywhere, dappertut, hanno cantato per noi. Questo è RTR. L'ora delle gratulazioni, non vivi niente al primo gratulante, del 18 di giugno, Daniel Weger, da Cuera, Allegra.
1: Allegra, essere lì.
0: In giù tre metà in questa luce.
1: Questa luce va a Glottica Vierzel, da Surin. Della gewünscht tot il bund und da fortuna per ci monti tre davo l'anniversari.
0: La relazione con la Clotti, c'è qua per una?
1: Ah, la relazione è su c'è, c'è il servivi ne ha dentro il restaurant Camp a Cuera e da là non te la conosce e io se la fammi dare è tornato da c'è in Val e hai, il contatto non è più c'è stretto con Irfin già.
0: E è il mince tanto che sì o è il mince tanto che io?
1: Ele è piuttosto di più qua e questo là.
0: Ok, dimmi se la taglia. Allora, forse che da cena a tempo in un scontro con Cittuno.
1: Oh, ci sa, forza. Ci sa.
0: Questo è un bel cominciamento, in per gratulare. E qua fai una con musica, c'è la clitora Alexi e Marcus, il clom della Graina, per c'è quella?
1: Prima di tutto c'è a te quella in una bella canzone. E qua si fa per ella. Con qualche lista da su là e a stretta collezione con quella valla.
0: Usce fine qua, plazzaina al clom della Graina, Alexi e Marcus ci clomen per Clotti che viezza da Surin, ciao 53 sons. Daniel Weger, grazie per il telefono e d'un bel dì.
1: Grazie, piacere, arrivare.
0: Grazie, arrivare. Questo è Foss, questo è il Zursili, ben momento, questa piazzina è molto dritta. Non so se ce l'ha fatta. Il clom della Graina. Per Clotti Caviezel da Surin, ciao 53 sons.

0: il clom dalla graina, Alexia Marcus, clom A per Clotica Vietzel da Surinciaz, 53 ons. Ad Ardez sta nostra prossima gratulante, c'è dodin qua il lura delle gratulazioni RTR, Barblina da Canal, allegra!
1: Allegra, Elias, io le gratulare a Hedy Graz, da Trash, quella Vignoz 90 ons, lei ha già visato tutto il buon, se andai fortuna, e ci non vai in moblera, sbella azzurra, ci non potremmo passare sempre.
0: Cosa vuol dire che è la spassante non è regolare, ma in questo tempo insieme?
1: Sì, noi è la sera di mia sorella, e quella sta, mia sorella sta in 100 nuri, e qui è venuta ad accettarsi, viene la pazzoletta con me.
0: Ah, flotte.
1: E noi ci abbiamo assunto, si sembra, inviati da bellezza i propri flotte.
0: Ma Ardez e Taras non è nero da lunch, cioè dai erin schnai scunters.
1: Hai? Oggi vieni via a mangiare in torta.
0: Ah, flotte.
1: E in più sono anche la musica da Taras.
0: Ah, ok, allora. Hai. E la Hedy fa la mosvesa la torta?
1: Oggi hanno fatto zufanzi, una surprise, sono iniziato a mangiare in tardi. Ahi.
0: Flott.
1: E veni l'ora di un po' più tardi a mangiare in tocco.
0: Qua è tu una fitch flott. Non l'hai lanciato con la festa con un tocco che ci trova insieme al Frenzlis di Cilin, Furmias Eintel Cül, una polca.
1: Superissimo, ahi, niente.
0: Donna Barblina, grazie per il telefono e l'ora un bel da mezzicola, ci vuoi l'ora, Hedy.
1: Qua è già visceriamo.
0: Grazie.
1: Grazie,
0: Piccio. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Furmia seit il Tschül, una polca dels Frenzlis del Tschlin dedicada al 90 de Hedi Gras da Tarasp. Vain a dodi qua il ura delle gratulazioni del 18 iun, ed es a salura luna, e no vain da strada, giusto alla prossima gratulante al telefon, ci sa presentas co Cecilia Giger. Ma è vest circa di Giger, perché es a Giger?
1: Giger, Giger, caro figliola, Bettina, d'accordo, nous gratulain, e tutti il bien già vicino. Sintiu coronzaval. Ora von tot, una sanedat, e che test già vis, vonden en vigus. Vina von, pia, plager, contest scolar e scolare, invidi, d'anniversare, e senza veder, gleite, en sapperdaccia.
0: E quel che vuoi, vende della o da più persone?
1: Ah, vende me, dalle madrezze, Cecilia e Valentina, con famiglia.
0: Mm-hmm. 40 anni, alla Bettina Schier Oz, alla un'idea di una festa?
1: No, io credo che la dai di scuola, se è quella della fiesta.
0: E la fin dem, la fin defna?
1: Io sono su pain, lui è per gleite, è in sapredato.
0: Ah. Also gleiti vuol dire questa fin defna?
1: No, in due defna.
0: Oh, in due defna. Ok, gut. Allora, wenn l'ora celebra 40 ans Bettina Schier, ed intant, vai no cletora una canzone un po' rassiga, vai na dit, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, una canzone con un po' schlanch.
1: Inglese. Prima.
0: Dona Cecilia, un bel dì.
1: Grazie a te,
0: Grazie.

Don't stop till you get enough. Michael Jackson per Bettina Schgier. 40 ans. 5 per Saluna. Erte live. E non vai nemmeno un po' di tempo per gratulare a giubilares e giubilares qua in questa missione del dot de Jun. Sai qual telefono, sai qual via WhatsApp, e WhatsApp possibile 079-200-7097. Als WhatsApps ci sono per le anni in vostro nome. Ed er, als WhatsApps, qua sei in la concorrenza per due buoni per buoni in giardino scuola. Ti viene tutti i giubilares ci vengono presentati quest'ora, entrano in quella concorrenza, la fin dell'ora traina la sorte. E la fin dell'ora, quella è, dipende un po' da voi. Almeno fin quarto passa a luna, fanno le missioni, ci dice una gratulazione, era un po' più lungo. Intanto, guardo un po' più quiet, ci live annunziamo via telefono 0800 20 25 530 o via WhatsApp 079 200 7097. Auf uns, oh, ihr sind wo, sind tot, dass ihr tot, c'è anniversari.

0: Leona Lewis con Run. E non ho corino mo in glur, perché ci non va in cifra mo in telefono. Questa è da Rudolf Brülisauer, da Dez, ci annuncia giusto per due persone. Allegra, Sir Rudolf.
1: Ai, allegra.
0: Vuole giusto presentarsi verso? Giubilare, giubilare.
1: Ai, ai.
0: Per piacere.
1: Ai. Ciao, tante redi. E gratulerò per te 90. E ciao Daniel Stecher, te de Kreisma.
0: Er 90.
1: Gewiss, Sanda e Fortuna.
0: Chi de quest dus farà la più grande festa?
1: Hai.
0: Sir Rudolf.
1: Sì, sì.
0: Ha un'idea, Dona Heti o Sir Daniel, chi farà la più grande festa per il 90?
1: Mai, faranno due case.
0: Tutto specifico?
1: Le famiglie, Heti ha a casa le famiglie, i mestieri, quelle sui Fontanazzurri, quelle sui del Pergot.
0: Quel ci andrà un po' il gota, in tempo?
1: Quel ci andrà, io so poi fare la traccia con la donna.
0: Ah,
1: quella vegna 91 quest'anno.
0: Ah, usce bene, ma la nuova giusto preparare in toc, no? Per fare la traccia. La cappella Soldanella
1: sì.
0: Col Soldanella Schottis.
1: Sì, preciso.
0: Ok, Sir Rudolf, grazie per il telefono, di un bel dì.
1: Arrivai, bel dì, grazie.

0: La chapella Soldanella, ci vanno dico alla fine, mo per Hedi Gras, ci ha 90 anzi, Daniel Stecher ci ha 90 anzi. Ed ossa, l'aina qua tra la sort. Per tus bons, per buon giardino a scuola, qua alla fine della costura delle gratulazioni del 19 di giugno. E qua fai per tanter, tutte le giubilari, ci sono nuove presentate, annunciate in costura. E no, da scientra metter, quest dus bons. So, da dove moment perché posso leer, questo qua perché posso leer. Alla Bettina Schgier, da Oberdisbach a Berna, c'è oggi al 40° anniversario. No, contattare in Pacus Mainz alla giubilare per fare l'adresse, di Vigen Blair, plagiare con questo ponte di un bel anniversario, e la giusta dovrà quell'occasione per gratulare in nome della RTR a tutte le giubilare, a tutte le giubilare, del 18 di giugno, ed è un solai de bellezza, ci splendura, ci può spranza e implir vos corso con belz moments de feste, de anniversari, de compagnia, de novas algordanzas che vo creaivet, de belz vivas, belles surprises, buns trats, belz sots. E tocca ci tocca proprio vo per un bel anniversari. Vain ci passa l'una cosa stata l'ora delle gratulazioni. Mes nome Elias zu Zeus, ed ich grazie per l'attenzione. Facciamo attent, mo se lo spürte rtr.ch, lascia te vet tutte le infos co-gratulare della emissione delle gratulazioni per tadlar. Intanto fate un bel da moment di, sta bene.
1: RTR, le gratulazioni.
2: Il suente mes di, ta RTR. Con sempre verz. Hits. Ich kuvrides.
3: I confess I love you.
2: Musica non-stop. Messen zemen den aus Redaktur der Musica, Danilo Bavier.

0: vus al puls de la musica. Dal Semperverd sur il hit fin per la scovrida.
1: RTR.
0: Usciveria

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Us tutin, il Parlament svizzer avra lisch per vaieggiar novas ovras a Tomaras. E la Svizzera va en. Il dumber de nascienzes en Svizzera cessa da Pions. Quals temas da quest'ura, jeles duas, e per vus il microfono eur sincadisch. Buonasera. In Svizzera doa esser pusseivel da construir novas ovras a Tomaras. Quai tenor il Cussell federal, il Cussell das Chantuns ed ossa era il Cussell national. Senza speciar ulteriurs scleriments dallas consequenzas finanzialas, ha il Cussell national approva la contraproposta del Cussell federal e l'iniziativa da blackout. La domanda da rinviare la ha il Cussell su enter lunga discussione refusasch chars cun cient en contra 98 vuschs. Uscia vin la popolazione svizzera votar davart l'iniziativa e la contraproposta. Oma dus projekt prevesen en il COC da possibilitar novas ovras a Tomaras en Svizzera. Il Cussell dels Chantuns vuol stricciar indemnizzazions da partenza per il top cadre dall'amministrazione federale e da firmas da tiers dall'amministrazione. Il Cussell ha approvato a midare il dretch da personal federale in quel sen. Qua decis il Cussell dels Chantuns contro la veglia del Cussell federale. Tales indemnizzazions da partenza doain possibilitar all'amministrazione federale da semplificare in avvisata da plaza, sceglie necessari da sa separar di una persona, ai genom. Con la decisione del Cussell des Chantuns ne fis quai bec pli possaivel. Il projekt va us en il Cussell national. En l'economia privata en talas indemnizazions scomandadas dapi il GEA allo scenum nada iniziativa da Rafaders il 2013. La Svizzera di che l'inscunter tranter il Stadis Uniz e l'Iran, previs in il Bürgenstock, ha en lieusco planisà. All'incontro da Damaun detia in prima trattativa per concretizzare la declaranza d'intenzione dell'Iran e del Stati Uniti dell'America, come dice il Departamento federale dell'Exterior. La notte passata era venuto conoscente che gli Stati Uniti e l'Iran hanno sottoscritto una convegna che valia immediat. Quella declaranza d'intenzione prevesa che l'Iran avrà la via da Hormuz e terminesse le azioni militari in Libanon e che gli Stati Uniti terminessero la bloccata da ports iranais e le sanzioni contro l'Iran. Il 2 prossimo mai volen l'Iran e gli Stati Uniti continuare le loro trattative. In Svizzera cessa il dumber dallas nascientes, ba impli plaunziu kils ons avant, però resta il svilup negativ. In tot zweien nascits l'on passa 78.200 popes e pops, ed uscia 0,1% pli pauc che l'on avant, comunicescia l'Uffizio federal per statistica. Il dumber da mortoris per contra sai resta relativamente stabil. E sotto il stric, en nascidas da pli personas che mortas, 6.300 personas da pli. Una cifra che si riducesse continuatamente negli ultimi 25 anni, scrive l'Uffizio federale per statistica.
0: La meteo.
2: Oz esi, resti sulle liv e ciao, e divin anche pli ciao. Il suo intermezzi comparen bain in per nivelez e versai redati con zonde in las valadas dal sit singulas pluvides. Las temperaturas crescen, a qui redati fino a 33 grads, en la surselva fino a 31 grad, en il surseis fino a 28 grads ed en lenge di notte fino a 25 grads. Demaun, comenz il di puspe plain sulel, da ventemezzi suonden chaila, uradis ed urizis, e la sonda esi puspe sulle liv con singulas pluvides il suo intermezzi. Di resta ciaut, con temperaturas fino a 34 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Cica da viadi, sur il pasta Lucman, sto far quint con impediments giudim la val del Blegn, intorn Biasca, quai per vid il tour de Suisse che passa.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Grenchen e tuttanina senza presidenta, il Tribunal federal annullescha l'eluzion. E dussa tuttina, il Parlament svizzer avra lisch per baegiar novas ovras a Tomaras. Quals temas da quest'ora, gli eres trais, e per vus al microfone Ursin Kedisch. Buonasera. Il Tribunal federal ha declarato non valaivla l'elezione della presidenta della città di Grenchen Solothurn. Tenor il Tribunal ha quai da sbagli gravanti dalla dumbrazione delle svus. La politica liberal-democratica Susan Sali era venida elegida nel secondo scrutini con una differenza da move in cioc vus de pli che ses contrahent vert liberal Patrick Crozat ed era in uffizi de pilanciata da l'onem finussa. Sin base din recurs din elektur aveva la drecira administrativa da Solothurn bain constata irregularitats, però bec vesi la necessitat annullar l'elektion. Las renfaccias saien speculativas aginum. Autor il Tribunal federal ifissia possaivel che las irregularitats aien influenza il resultat schars, per quae stoppen ins proteger la confidenza dal pievel en in resultat correct. In Svizzera doi esser possaivel da construir novas ovras a Tomaras, quai tenor il Cusel federal, il Cusel des Chantuns e dussa er il Cusel nacional. Senza speciar ulteriur scleriments dallas consequenzas finanzialas, ha il Cusel nacional approva la contraproposta dal Cusel federal e l'iniziativa da blackout. La domanda da rinviarela ha il Cusel su entro lunga discussion refusas chars, conscient incontr 98 vus. Uscia, ven la popolazione svizzera a votare davart l'iniziativa e la contraproposta. Oma dus projekts prevesen en il COC da possibilitar novas ovras a Tomaras in Svizzera. A Berna essa presenta il comité contro l'iniziativa da nutriment. Quella pretenda che 70% dell'alimentazione venia ort acna produzione svizzera. Quai saia in intervenzione statale en il consum e saia era contraproductiv, uscia il comité. L'iniziativa periclitescia uscia era la libertà da cerna da consumentas e consumenti che fissien sforzats da sanutrir per la gronda parte a moda vegana, argumentescia il comité. Ella indeblescia era ils products indigens e lascia crescere ils prezs per victualias. Tenor il Cusel federal munta il grad all'agion provvedimento in Svizzera attualmente a 46%. Da l'iniziativa decide il Piever Svizzer il 27 settembre. Lanciata er la venida dall'Union a Ojubra per tutte e tutti. L'Israel para di interrompere il contatto con l'UE, più exact con l'incombenzata dall'UE per fatti dell'exterior, Kaya Kalas. Il ministro dell'exterior israelian, Gideon Saar, di davair gi naginas autres opzions cheda di interrompere il contatto, suenter che Kalas aia cumperelia l'Israel con il regime d'apartheid dalle cesuras in l'Africa del Sud. Quai aveva rapportato la plataforma online Euroactive. In pledader da Kalas n'aveva ni conferma ni dementi quai. En una reazione declara Kaya Kalas che l'UE voglia continuare il dialogo con l'Israel. Ella ha era accentuato che l'UE s'engagia per la sliazione da dus stadis e condemnescia las colonias illegales israelianas en la Cisjordania.
0: La meteo.
2: O Cesio resti sulle GIF e ciao. Il suo intermezz de vi comparan bain in perni velez e versaire dati consunte in las valades del sit singulas pluvides. Las temperaturas, quellas crescen, acquire dati fino a 33 grads, en sur selva fino a 31 grads, en il sur ses fino a 28 grads ed en lenge di nota fino a 25 grads. Da maun comenza il di puspe plain sulel, da ventemezz di su onden Chaila, Uradis e Durizis e la sonda esi puspe sulle GIF con singulas pluvides il suo intermezz di. I resti ciaut con temperatura fino a 34 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Ci graviadi sur il pasta al Luc Magn sto far quint con impediments da traffic giù dim la Val del Blegn in Turn Biasca, qua per vedere il Tour de Suisse che passa.
1: Qua in stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermes di ter RTR. Con scubrides Hits e sempre verdi. Musica non-stop.

0: musica per in Escadin. Per tai. Per mai.
1: RTL.
0: Simplamein per tutti.

Pel campionati mundial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, i da fatta, experts dalla meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapiens a vu. Chi vin campion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tipi d'un pa fortuna guadagnaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes io aders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.

0: LTR. Per vus, al puls della musica nova. Las novitats
1: del RTR. La citata Grenchen è tutta inna senza presidenta. Il Tribunal Federal ha annullato l'elezione. E su entro lunga debatta tutina era il Cusel Nazional e per avrirli sperbaieggiar nuove sovras a Tumaras in Svizzera. Quals temas da quest'ora, gli è la squattor e per voi al microfono Ursin Kadish. Buonasera. Il Tribunal Federal ha declarato non valaivla l'elezione della Presidenta della città di Grenchen Solothurn. Tenor il Tribunal ha quai da sbails gravans della dumbrazione delle svus. La politica liberal-democratica Susan Sali era venida elegida nel secondo scrutini con una differenza da mo 28 vus da pli che se scontrahent ver liberal Patrick Crozat ed era in uffizi da pilanciata dall'on en finussa. Sin base din recursi in lectura, aveva la drecira administrativa da Solothurn ba in constata irregularitats, però becvesi la necessità d'annullare l'elezione. Las renfaccia sa in speculativa, sa ginum. Autor, il Tribunal Federal, i fissi a pusaivel che las irregularitats aien influenza il resultat chars, per quai stoppen ins proteger la confidenza dal pievel en in resultat correct. In Svizzera doi esser pusaivel da construir novas overas a Tomaras. Quai tenor il Cusel Federal, il Cusel des Chantuns e dossa era il Cusel Nacional. Senza speciar ulteriurs clariments dalle conseguenze finanziali, ha il Cusel Nacional ussa approva la contraproposta del Cusel Federal all'iniziativa da Blackout. La domanda da rinviare la ha il Cusel su entro lunga discussione refusas chars conscient un contro 98 vus. Uscivin la popolazione svizzera a votare davart l'iniziativa e la contraproposta. Omadus projekts prevesen en il COC da possibilitar novas overs a Tomaras in Svizzera. L'Israel para d'interrumpere il contact con l'UE, pli exact, con l'incumbenzada dall'UE per facts dell'exterior, Kaya Kalas. Il ministro dell'exterior israelian, Gideon Saar, di davair gina ginas autras opzions che d'interrumpere il contact, suenter che Kalas aia cumpreglia l'Israel con il regime d'apartheid dalle cesuras in l'Africa del Sud. Quai aveva rapportato la piattaforma online Euroactive, ed in pledader da Kalas n'aveva ni conferma ni dementi quai. E nina reazione ha declarato Kaya Kalas setza che l'UE voglia continuare il dialogo con l'Israel. E la ha però era accentuato che l'UE s'engagia per la sliazione da dus stadis e condemnesce las colonias illegales israelianas in la Cisjordania. La firma Waymo cloma in avos 3.900 autos autonoms or dals Stadis Units, quai prevedin sbagl en il program. Ils autos pudessien charar en plazals d'autostrada che en blocats, comunicesce Waymo, che è una figlia dal concern Alphabet, no che Google tocia era la tiers. Già il match aveva Waymo stui clamare in avos 3.800 da 6 robotaxis era la sincumont dall'autoritata traffic americana, per quai che quels c'arava me mie sperts in vias inundadas. Ils ultims ons avevi già da ulteriures acziun su enter che ils robotaxis n'avevan bec percurgi correct l'ambient ed ina già da blessa levamain in ufant.
0: La meteo.
1: Ozesia resti sulle lief e ciao, moi in las valatas del sit poi dar singulas pluvides. Las temperaturas en estivas con 33 grads a quira, en la surselva fina 31 grads, en il surseis 28 grads ed en lenge di nota fina 25 grads. Damaun comenza il dipus pe plain sulel, ed aventa mezzdi suondon lura caila uradis ed urizis, i resta però ciao con fina 35 grads a quira.
0: Vias e traffic.
1: Ci che da viandi sul ripasso dal Lucman sto far quint con impediments giù di la Val del Blegno in Tornbiasca, qua per vedere il Tour de Suisse che passa.
2: Qua in stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: La Saira da RTR.
0: Con sempre verts

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Uscivaria, scolavit.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La mafia in Grischun in sfeccia mangia pac della vischnanca borghese da Roveredo.
2: La mafia, quando mette le radici, dopo è difficile toglierla.
1: E il canton reagisce a idee.
3: Man kann Kriminalität nicht bekämpfen, indem man selber anfängt, Gesetze, die nun mal bestehen, abzuändern oder selber zu interpretieren.
1: Und hier auch ein Thema an im Magazin. In Schweizer ist es besser possible, da construire neues Overs Atomares. E Balapé weinsen eher Schweizer contra la Bosnia e trantrain eng con dus cors an i pets.
4: Las duas tiaras che o carezzel il pifec datan in encontra l'autra am fec emozional ins vol comis dus godognen.
1: Ein Mikrofon, Toni Poltera. Il Tribunal Federal ha declarò non valeva l'elezione del presidente del Marchese de Grenichen. Details ossa andas novitats knursin Kadisch.
5: Tenor il Tribunal ha quae da sbails gravans ter la dumbrazion de las vuschs. La politica liberal-democratica Susan Sali è revenida elegida in il segund scrutini con una differenza da mo 28 vuschs, de pli che ses contrahent vert liberal Patrick Cosa. Ed era in uffici da pilanciata d'Alon, en finussa. Sin base din recurs din electura veva la drecira administrativa da solo turn bain constata irregularitats, però bec vesi la necessità d'annullar l'elezion. Las renfaccias seien speculativas aginum. Auter, il Tribunal Federal i fissia pusaivel che las irregularitats aien influenzai il resultat schars, per quai stoppen ins proteger la confidenza dal pievel en in resultat correct. Ad interim surpiglia il vicepresident las facentas a Grenchen, Patrick Cosa. In Svizzera doi esser pusaivel da construir novas ovras atomaras, quai tenor il Cussell federal, il Cussell das Chantuns ed ussa er il Cussell nazional. Senza speciar ulteriurs scleriments de las consequenzas finanzialas, ha il Cussell nazional approva la contraproposta dal Cussell federal all'iniziativa da Blackout. La domanda da rinviare la ha il Cussell su entro lunga discussione refusa schars cun 100 un conto 98 buschs. Uscia vin la popolazione svizzera a votare davanti l'iniziativa e la contraproposta. Omadus projects prevesen en il COC da possibilitar novas ovras atomaras in Svizzera. A Berna è sa presentà il comitè contro l'iniziativa da Nutriments, quella pretendia che 70% dell'alimentazione vigna orda ac na produzione svizzera. Quai saia in intervenzione statale en il consum e saia era contraproductiv, di il comitè. L'iniziativa per Clitescia uscia era la libertà da cerna da consumentes e consumens che fissian sfurzats da sa nutrir per la gronda parte moda vegana, pretenda il comitè. E la indeblescia era ils produkts indigens e lascia crescere ils prezs per victualias. Tenor il Cussell federal munta il grata l'agion provvedimento in Svizzera actualmein a 46%. Da l'iniziativa decide il pievel svizzer ils 27 settembre, lanciada era la venida dall'Union a Oajubra per tuttas e tuts.
1: E duceia osam per las novitats internazionales.
5: L'Israel para di interrompere il contact con l'UE, pli exact con l'incumbenzada dall'UE per facs dall'exterior, Kaya Kalas. Il ministro dell'exterior israelian, Gideon Saar, di da vair gina ginas autras opzions cheda di interrompere il contact, su enter che Kalas aia cumpreglia l'Israel con il regime d'apartheid dall'ezza suras in l'Africa dal Sit. Quai aveva rapportato la plataforma online Euroactive ed in pledader da Kalas n'aveva ni conferma ni dementi quai. En ina reacciona declara Kaya Kalas che la UE veglia continuare il dialogo con l'Israel e la era accentua che l'UE s'engagia per la sliazun da dus stadis e condemnescia las colonias illegales israelianas en la Cisjordania. La firma Waymo cloma en avos 3.900 autos autonoms ordals Stadis Units, quai pervidin sbagli en il programma. Ils autos possian charrar en plazals d'autostrada che en blocats, comunicescia Waymo che ina figlia dal concern Alphabet, no che Google tuccia era la tiers. Già il match aveva Waymo stui clamare in avos 3.806 robotaxis era las in comond dall'autoritat de traffic americana, quels per quai che charrava meme asperts in vias inundadas. Ils ultims ons avevi già da ulteriuras actions, suenter quils robotaxis n'avevan bec percurgi correct l'ambient ed ina già da blessa leva main inufant.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: La mafia angrijun, las ranfaccias della Vishnanca borghese da Roveredo e ceci cantun on senda far. Tema Cotternox ora gist scuproxim. Ansenda, gudaniera mincicas o la nazionale svizzera da Balapè contro la Bosnia, che c'è seira, e una seira da Balapè tranter emozions, analises, giavis e ir prognoses.
4: Pari am 3-3, biars goals, biars interessante secziuns, c'è che io crei che vigne da dessere scie in giuc, also, omis dus ascem busse lubi da spiarder ad Omis dus vulten gudinja, ston gudinja buna meni elge schon il secund juke schieke, ston se zarver domis dus ekipa, salu, vini haldo.
1: Dei engio iz dus cors de las nazions ci batten an el e perché? In pari, clear, e punto ora.
0: La meteo.
5: Ozesi e resti sulle lief e giaut, moin las valadas del sit poi dar singulas pluvides. Las temperaturas en estivas, cun 33 grads a quira, en surselva fin a 31 grads, en il surses fin a 28 grads, ed en lenge di nota fin a 25 grads. Damaun comenz el di puspe plain sulegl, da venta mezzdi suondon lura cai lauradis ed urizis, i resta però giaut cun fin a 35 grads a quira.
0: Vias e traffic.
5: Ci che da viade sul pasto al Lucmanstro far quint con impediments giù dim la val del Blegno in turn Biasca, qua è per vide il Tour de Suisse che passa.
1: La reggenza grigiunga faccia mengia pag per combattere la mafia in Mesolcina della Vishnanca borghese da Roveredo. In marzo che stonne erano arrestate 4 persone ci dessen essere come membras della mafia. Tots vevan in a Lubenca da domizil, senza che ne faccia una controlla di register penal. Osa, in faccia ramproches della Vishnanca borghese versi cantun iz inders de Cercledor o do in inscunter, trant las dus partedes, senza una soluzion pi moment. Dobbia faler.
6: Criminels ci nu survegnan in Tessin un giun permis de domizil en bumes chances de clapere l'ingrijum. Perciò il grigium non controlla sistematicamente il register penale. Als quattro arrestos da Roveredo, con colliazioni con la mafia, sono l'ultimo esempio.
7: Besonders irritierend ist der Fall des Hauptbeschuldigten, dessen Aufenthaltsbewilligung im Kanton Tessin verweigert worden war, der aber anschließend in Graubünden eine Bewilligung erhielt und sogar ein Gesuch für eine Niederlassungsbewilligung stellen konnte.
6: Ho detto la deputata Gabriela Menghini in una debatta attuale a Gran Cusal. La praccia del grigium fa cenir attrattiva la Mesolcina per la criminalità organizzata, dice Aurelio Troger, il presidente della Vigenenza Burgaisa di Roveredo. Il problema sai urgente.
2: Per noi è molto importante far capire a Coira che il momento di Roveredo è molto pesante in questo caso. E bisogna combatterlo subito alle radici, perché la mafia quando mette le radici dopo è difficile toglierla.
6: Il problema con la mafia in Mesolcina sai a crescere negli ultimi anni. La reggenza grigiuma è già persa la controlla in quel conex.
2: Negli ultimi 20 anni la criminalità e la mafia sul territorio della Mesolcina è andata a aumentare. Questo significa che il governo ha perso il treno per poter mettere a posto queste cose nel nostro territorio.
6: Managgio is al direttore di sicurezza Peter Payer. Quello finiosa rifiutò di lasciare controllare il register penale, se qualcuno domanda in grigium un permesso di domizil B, con l'argomento che le convegne con l'Unione Europea scomandano tali controlli. Ma il Cantum Tessin comprova che questo è possibile. L'ovegna il register penale controllò sistematicamente dopo passa 10 anni, con successo. Già il primo anno aveva il Tessin rifiutò a bo 200 persone il permesso di domizil per via del loro passo criminale. Se quella praccia funziona in Tessin, funziona era in grigium, dice Aurelio Troger.
2: A livello di permessi di soggiorno bisognerebbe introdurre come fanno in Ticino. Quando si richiede il permesso di soggiorno B bisogna chiedere l'entrato del casellario giudiziale, che in Grigioni non chiedono, ma il Ticino chiede e questo porta che il problema chi va a chiedere il permesso di soggiorno in Ticino entra in Mesolcina a chiederlo. E perciò la gente che ha dei problemi con la giustizia si porta tutti in Mesolcina a chiedere questa cosa.
6: Per fer squitch sul Departamento de Sicurezza, Olaf Ginencia Burgaisa cominciò a ridurre il tempo contratter domande di naturalizzazione, scegliet vol roveredo al passaporto svizzer. Quello non giaia, con quello mas de Olaf Ginencia Burgaisa robes, ci notuocen insembel dera la risposta del Centum. Al Centum oim nacciò da surpigliere l'administrazione de roveredo, se quella praccia non smetta. Ma per Aurelio Troger sono due temi scoliosi. Se un criminale survegna un permesso di domicilio, posso più tardi domandare il pass svizzero. Per sciogliere la disputa, siamo rappresentanti della Vigenenza Burgaisa di Roveredo in scontros con Schmeiss a Cuira con Peter Paier ed altri funzionari del Centum. All'incontro è Aurelio Troger e la Vigenenza Burgaisa pretesi una soluzione concreta del Centum. Il Centum sta più a discorrere col Tessin per guardare se il grigion può esurpigliare in un metodo l'altro la praccia da controllare al register penils.
2: Principalmente è che ci sia più contatto col Canton Ticino, che è un cantone che ha esperienza, dovrebbero fare degli incontri e discutere la cosa. Se lei ha un cantone vicino e lui ha già dal 2015 questa attività di controllo, allora il cantone di Grigioni dovrebbe sedersi assieme e discutere le cose per vedere come si possono migliorare o come si possono attivare queste cose. Adesso la patata bollente è in mani del cantone.
1: Il tifalciotto di Maesosa di Canton, il consigliere governativo e direttore del Sertat Peter Paier, ha annunciato che il Departamento examinerà se è eventualmente possibile di introdurre tali controlli a non essere nominate zone da rischio. C'è chi monta esatto? Anche neda dobbia faler.
6: Finuosa vava Peter Paier ad una dit che controlla sistematica del register penil ter domandas pel permis de domicil B non saien possibles. Uasa tuna que oter, analises de l'uffici de migrazium muasen eventuelmente una possibilitet de pigliere misures in situaciums excepcioneles in regiums periclitedes scula Mesolcina. O Paier annunciò quistevna. L'annunzio sa un primo pass, ma quel pass non scioglie un giunto problemi. O Aurelio Troger, il presidente della Vigenenza Burgaisa di Roveredo, di tots.
8: Also per uns genug nicht, weil ich denke, das muss überall in der ganzen Graubünden sein. Wir machen eine Losung für ein Tal oder ein Gebiet und dort nachher, die Leute, sie dürfen auch gehen in der anderen Seite von Graubünden, dort eine Aufenthaltsgenehmigung fragen, oder? Und sie sind wieder aktiv in Misox.
6: Schal Centum fes di meine Controllers del Register Penel ben Mesolcina, pudesse un criminel simplemente domandare un permis de domicil B in un'altra regione del Centum, in cui sia Register Penel non giova in giuna rola e curcelò il permis ir con quel a stare in Mesolcina. Peter Paier dotiers c'è quella deblezza exista.
3: Das ist das Risiko im Moment. Wir haben einfach geschaut, lässt das Gesetz irgendwo Spielraum zu. Und das ist ein möglicher Spielraum, den wir sehen. Darum werden wir das jetzt klären. Aber es ist tatsächlich so, wir müssen nachher gut schauen, ob es, wenn wir das einführen könnten, ob es dann irgendwelche Verschiebungen gibt. Und das ist ein Punkt, der im Moment noch offen ist.
6: Ma non fisco è più semplice che il grigium surpigliesse implementi la praccia del Tessin, ci controlla già da spesur dei gens als register spenil sistematicamente e contro le risalve giuridiche ci vengono da Berna.
3: Wir sind im engen Austausch mit dem Kanton Tessin und auf der anderen Seite sind wir aber der klaren Auffassung, man kann Kriminalität nicht bekämpfen, indem man selber anfängt, Gesetze, die nun mal bestehen, abzuändern oder selber zu interpretieren.
6: Ma per Cesco è riuscì al Centum Tessin da davarde spel 2015 una soluzione ci funziona e dal Grigium non riuscesce quello.
3: Das müssen Sie Tessin fragen. Ich kann einfach nur feststellen, wir glauben nicht, dass wir Kriminalität im Kanton können bekämpfen, indem wir selber anfangen, Gesetze, die nun mal bestehen und die nun mal so lauten, wie sie lauten, nicht mehr anzuwenden oder die sogar zu missachten.
6: Il direttore della Sicurezza allora invista un tempo finché il Centum potesse produrre una soluzione che scioglie il problema con il permesso di domicilio B e contentesse la popolazione in Mesolcina.
3: Der vereinte Kampf gegen organisierte Kriminalität, das wird noch Jahre dauern und braucht noch viel mehr Anstrengungen von allen, aber auch das Verständnis von allen, dass alle eben auf ihrer Ebene, auf ihrer Stufe müssen tätig werden.
6: Le differenze d'opinione tra la Mesolcina e Cuira restano di meno per primi in avent, il problema spetta in avent, denier sciolto.
1: Endossa il balapè di campionati mondiali da balapè negli Stati Uniti, Canada e Messico. La Davos Giacci, la nazionale svizzera, oggi incontra la Bosnia Erzegovina e sto in gi amicabel avanti di Jones. Calgi o Bosnia Gudania con 2-0. Fenozze che la soletta già ci le due nazioni sono giuia una contro l'altra. E che stasera, alla Snow, fronte un po' spè in Senlotter e che è campionato mondiale. In un momento, tutto speciale, prende fan da Sagon, Ari Kotoric. 34 anni, nasce e cresce in Svizzera, tant'anzi e famiglia, vince della Bosnia. Si scorda mai, battono per tutte le due terre. Jan Specia, faccio una visita del.
9: Ari Kotoric, un gran fan del Balapoi, voi siete nasci in Svizzera, voi siete il pass della Bosnia-Herzegovina, la Svizzera dà contro Bosnia-Herzegovina, con speciale con Jukos per voi.
4: Le due chiare che ho carezzato il PFC datano in incontro l'altra, e il regista datano incontro il luogo che sono os momentano che sono cresciuto sì, che sono diventato tutto ciò che sono oggi di. Io credo che più stanno facendo è un gran gioco per me.
9: E che fa con le emozioni? Con l'emozionale vengono qua?
4: Fitch emozionale. Insomma, come due sgodogne.
9: Che fosse in quel caso il risultato perfetto in quei scenari, in pari?
4: Io già sono Römi pari, 3-3, biars goals, biars interessanti sezioni. C'è che io credo che vengono da essere in gioco, also io credo che vengono da essere in pari, o mi sono due lubi da spiardere, o mi sono due godinia, stanno godinia buona meni, e sono il secondo gioco, e stanno da Zarver, o mi sono due equipe, salù, vengono al do.
9: Corre go is vus, si dà il gol per Svizzera, né per la Bosnia?
4: Si dà un buon gradino incontro l'altro, salù, un buon rilievo d'intorno, a dosci incontro l'altro, dà un selegro, semplicemente per mince gol, per via da mince gol mua sentic la qualità delle equipe, ad io vengo a selegra, ad esatto von die Jons, hanno già andato in incontro l'altro, le serie già giù lezzi, grun, lua Bosnia Gudinia 2-0, già le ho già, forse selegra se entri in scolz, ad io vese lu selegra se Svizzera vese dao in, also, in Selegra è forse dato in gol.
9: C'è una delle equipe che ha avuto il campionato mondiale, per chi tiene il
4: suo? Ho messo due la Svizzera va a vincere, la Bosnia va a casa, vengono naturalmente a tenere per la Svizzera, si sono ben contrari, vengono a tenere con Bosnia, ma io è una dina di quello che ho messo due equipe che vengono a vincere. Io Selegra è un quale match.
9: E con grande è la nervosa data con noi?
4: Io sono molto più nervoso. No, let's credo che venga einfach insa einfach gude che quelle due stiare date in contro l'altra.
9: A cosa ne sei perseguita qui giù?
4: Deplorabile, ma in mo si life ticker io vai da l'uvra servec da notch sel momento, lu venio da me un exacto den c'è veren in quart ver gaules nov, a sci che venio matei a marai na ga ena von che un c'è velen, veren magari forza il nate il kun me lu sper se ve fa in egliada. Aber Luque vai facile in prima ronda, lu mondo forza è una marac, sil handy ni sil SRF forza la ulteriore quartura 20 minuti se sia. Allo sono da spanigiao se c'è il risultato che viene lu da esser.
1: Ne Ari Kotoric bicingal el e plan marveyes scutivo affitar che sera che la partita tra la Svizzera e la Bosnia Erzegovina naturalmente il totiz otters ci persecution che al campionati mondiali. Da play dalla Svizzera e c'è ci Jakin, Trenadre e compagnia specie della partita che stasera allora nella mezz'ora del sport che gli allora cas un buon 20 minuti. Che qua è Madness, Our House.

0: C'è hey ancontra l'Africa dil sit ni cada da ancontra Qatar e du mamarvi allora Mexico ancontra la Corea dil sit e sottorno trova Angelo che sera la partita Svizzera ancontra la Bosnia Erzegovina la partita dalla Vardata anche al sempre la Svizzera si vece oggi do in ad impari ancontra Qatar sto scherza sera nic la reazione scucci Svizzera slessenza presentar che sera e ci si fanno o Londra o da chi ci non prendia per la partita contro Qatar Jansen a 10 minuti se ci il trenader Jakin e compagnia Dejan
1: RTR dalla Damau alla Saira
0: infine là un caffè creme.

0: RTL Sport.
1: In Ducia Tour de Suisse, la seconda tappa, nozza Locarno, da Locarno a Locarno, il francese Romain Grégoire o Goudanier, che la seconda tappa, anche il tricot jaune, il tricot di Mir e anche degna dei Pogacar. Elves presta via far buon time, el ci oggi ha perso un po' anche verso la gruppa no ci Grégoire era eint. Mia Schweizer Oz Mark Hirschi el davanti a 39 aval da quel Tour de Suisse da quella seconda etappa. Mir e io a Steffi Heberlin el davantata Oz terza. Marlene Reusser tant o faccio un sbaglio vuol dire che ho via la flada a sua mente e da dove dovrò un po' di play time guadagnare l'etapa da Dots o Elisa Longo Borghini l'italiana surpeia uscita dalla olandese Femke de Vries il tricot da leader anche qua Mathieu de Funz e musica

0: Il di der RTL.
1: Ils temas la Gievgia oz con Laura Bär, benveni. Già Pidic pretende la Vischnionca Burgoise da Roveredo che il cantum pretende in extract del register penal, senza ci fa una domanda per una lobbiancia da dimora B, quei per combattere mafiosis che si casescen alla regione, analog alla pratica del cantum Tessin. Dic al ministro di giustizia, Peter Payer, defendiu la pratica del grigion de bo pretender quei extract. Quei corrispondi bo alla convenia davart la libera circolazione de persunas de la UE. Os a Peter Payer den ton comunicau che detti tot tenor tutina possevla dats de pretender in tal extract se la sigirtats sei periclitada in ina region, sco per exempel el mesauc. A Roveredo ins den ton bo contents con quella risposta. Schilz mafiosi so vegnem bo leu la lubiensche de dimora be, se lu mondin in nademain simplemein zenu autrel grigiun nur ki vim bo pretendiu extract. Ad unum de wart Aurelio Troger, il president la Vischnionca Burgoise. Che quaia in risico concede el ministro de giustia. E un dat in igina decisiun alles differentes opinions en causa resten. Il cusei de Vischnionca de Musté vol vinavon de sister de la patinera. Ils motivs seien che il glatsch stet imo a disposizion in curtems ed ils custs del menagi. Il cusei recomanda per quei alla populazione de refusar l'iniziativa, che venid inoltrada de curt per mantenir il glatsch artificial del center Fontauna. La suprastanza veva recomandau d'approvar l'iniziativa. Ils dodis de fanadur allu la populazione de Musté da decider davart l'iniziativa per spindra la patinera. Il Parlament Schweizer vuol bo evitar che detti noves ovres a tomaras en Svizra. Con il resultat strec, de Cien encontra 98 vus a Cusei Nacional refusau de surlovrar la contraproposta all'iniziativa de Blackout del Cusei Federal. Con quei è il Cusei Nacional su andaus al Cusei dels Cantuns. Aschia ven il Pievel Schweizer a votar davart l'iniziativa, sco è davart la contraproposta del Cusei Federal che prevesen omistuas de possibilità novas ovras automaras. Quasi stau da mia wart, ja givisla un imbien divertiment con ias program.
2: Sei da sonja con RTR alla mesa, cotanoxi arci musical e davant, e avanti già in anche far sendas.
3: E ci sono in bureau, dove ci sta gente nel bureau, perché gli schicco con la voto.
2: Endes mille chilometri sendas dati in grigion 500 da Kelz Cira Adriano Petreri da Zurseis. Noi siamo a compagnia El e bel a compagnia Znox, mis nom Toni Poltera.
0: RTR, informativo e divertente.

0: let you know you wanna my kind.
1: In excess, need you tonight, e dispasso las seis. Senza fare, si vien picciot giù in la svalz, in una variante specir sen la sera, ma proprio sfrescht vien l'ora erbic la noce, o se ci dat l'altra opzione de xe antiniz oz. E antiniz oz a viendar, in grisung dat il endes mela kilometers, sendes da viendar, e clear che le sendes ston neir mantenieides regular manch. La ragazzegna o avanti un per deis con la cera anche un po' più fresca sa messa in veia per nere a saver ci ci dovrà a ci mangi tutto per mantenere che le veie che le sendes e perché o la accompagnia il lavorant comunal des ursis.
2: Pli longe in si che nus main cugli auto pli pinces che le case alla val vengen. Iei in a giefgia endameon, il ciel sur Savognin e Grischs. Il Louvre comunal Adriano Petterelli va con auto. El para lux e da buona luna, la giacca orange da neon terligia. Si incumbenza oz, fa pilat in a senda.
3: Des mai in madame de. E roz oz boffil un po' l'erbegiste sull'elco, vabbè, la temperatura s'erbegiste. Regnoter. Na is un alter in typ ci vogu gent a spass, ci e blera tal montagna. E che so dare, de niente ci sant in bureau dro sche ci sta gent nel bureau, perché gli che co con a votto, ve.
2: A Samchant, al territorio de Schis de Savognin, fraina el. El prenza pun e pala o degli auto e va sur in prau la senda che sto fa pilar.
3: A se fa sa te blera ons na vo pleve della sies de viendar. Allora cresce gli insieme.
2: Ses calzes laien en avos festits a la tiara lomma. Il vent che usura ai ferms e freits. Cul sapun cavel o in cespet e mettel de cella var de la senda. Depi 15 ans fa el son quella lavur.
3: Ah, che faccio sa libera con? Ad allora rasur giù co sotto un po'. Chi strube un po'. Ci las rics varden an giù. Da allora poi c'è la crescita anche, da allora nel meson e non vedi una voce da chicco. E te fast, e in quel momento più largo, la senda devi andare.
2: In dus mantengono il radunto 100 km senda. Ma mi abbia per di nevela sul vista tra di shell.
3: No, non ho niente idea. Però non ho niente idea con chi ci deve sapere primavera. La nec fagisce da vento, più rossa avanti per emdes, a chi ci deve... PNC ist ein bisschen in der Trasse, aber ich war mir ein Teil in der Trasse.
2: El servigni denton a Giet, de Pastors, Bikers, Trailrunners, cicche wie in desche Savens, wese naturalmein gisch, nö kiene Plante sin via, ni nö kentscheiva a crescheren.
3: Er lette schon gronda valetta, ja. Schreiben da noch Tipps, er hat verretten sich ja lo, für sie flotto, wetsch, in der Trasse mir, rekun kes Bikes. Era un rughello, non so fare, se non so fare, se una pusceida. E lei è importante. Dove?
2: Per mantenere le sende, trovi in ton è un biautro lavoro, declara Adriano Petterelli. C'è che il feci e feci se vende durante l'estate, sai di mercare le sende. Puma con pals, ma ben è con mercare la crappa.
3: Io vengo davanti a loro, posso dire la crappa, guarda di nuovo mercare. E che io sono un po' di idee che dura un po' di esperienza. Ci viene da andare vei, non ci è, o da non vei lì miglior. Allora viene davanti a loro, puzza di crap, allora una sciablona, allora segna secco, non c'è un stift, come, a marcare già, da sera al mio rato, il collega, ad accalocre, alf, coach and alf.
2: Vittier viene installato via, da viene da tematiche, paghi a punz, monta signalizzazioni sugli antichi territori ed è fa ronde da controlla. Keu e Leo schmackel sull'egl atras les neblas. In senta che la lavura è strencia. Plagé para Adriano Petterelli tuttine da ve. E c'hai plai il miglior?
3: Sai a vedec. Che ne io già prende ciglie. O zot faccio gusen chicco. Si già ti puspe dex, si già sgusen te marcar. E si vuoi ciò se c'è dex, non c'è tanga de crabigi senza c'è. No, è tutto bello, non c'è senza.
2: Mantenere sendes è un lavoro che mai viene mai fine, e che cuoce della primavera tocca negli autunni. Frustrante seggia ella tutina bo. Il ringraziamento dei hosps che vengono a viandare con velo in surses, quai facci adina plagiare.

0: Bruno Mars ha just mai di avanti passò le seis. I pensi che il cantadox e le cantadore di corda proiecta nella Gedenia Bassa, Scuola Classics, e tutto nel Vux ist il momento. Per questa sera è la premiera alla Halle de Glatzgurlaine a scuola, la premiera del concerto tutto speciale.
1: Ein avis la prima ha della chance di cantare insieme con in orchestra. Qui sono fatto impressione questo tutti notte cantare lui una quantità più grande, di sincor più grande, qua ci si sa e qua sono da tutti notte dinamica.
2: Me prese il touch e è da cento già 1-2 anni e con Bava Plagia e ed er voleva cantare notte con Martin Zimmermann.
0: L'arch musical da Dots ha dedicato al secondo progetto da School Classics. Fino alla fine di maggio era Martin Zimmermann, il dirigente di quel corda progetto, che stasera viene a manosè il toc La Carmina Burana di Karl Orff. Il manager musical di questo concerto finale è Urs Leonard Steiner, da più di differenti involvati ed involvati. Als Tungs e der insomma scucci als Salegren e scucci uns preparò sind okay sind dies an die Arch musical Cotnox quasi per far gust an vista della primera questa sera la sesa mesa Cotnox il Arch musical con la Camina Burana de Karl Orff presentò da School Classics e degli corci Martin Zimmermann o dirigia am fin la fin de match.
3: Authentic

Sera Sonciam, dal Giv Giasera, iz disdod de Zerkladokr, las nov gioia la Svizzera contra la Bosnia-Herzegovina ai campionati mondial da Blapè. Oggi ci sarà erce farda che les ores idee mingicas osa a die, che fis il sto da mi vart, Toni Poltera, az o a compagnia ai microfon. Facena bella sera, galdi e far pulit, che tenia la devisa, allora funzioni il bagn. Ed infine ci è allora time per il arce musical, Oz alla seis e mesa tralanzen anche Eurythmics. There must be an

0: RTR, l'art musical.
1: Nana, l'art musical de Dots ne s'occupa del trarl fla. Il tema de Dots es il second proget de School Classics. Bain bot resunen impeant la Halle de Gurlaina School la Carmina Burana de Karl Orff. E per poder cantar in sim l'ovra es naturalmente important de activar il corp. D'una part con exercizis de trarl fla, ma er con uno c'è l'exercizi de cantarait. Per sentire il puls del coro del progetto ci descusto ogni manada Martin Zimmermann su ne stata della partita ad un dell'urdiz de prova. Se ci des l'intento del progetto, se ci sono le sfide e per ci vale la pena di dedicare questa grande ovra o del vanciavel centinaire d'udive durante la prossima ora. È un braio di anet, flot ci vuole il bonder di nire se vaire di più davanti al secondo progetto di School Classics e la Carmina Burana. In collaborazione tanto l'Engiadina e San Francisco.

0: Aina vis la prima ada la chance de cantar ensemble con un orchestra. Quei schon fatto impression questo tutti noter cantar. Lui una quantità blair più grande, dis in cor blair più grande, qua ci si sa e qua schon da tutti in altra dinamica.
1: Me prese il touch e è da cento già 1-2 anni e cambiava plagia e è dervo lì a centir notte con Martin Zimmermann.
2: Da düna wart evesient su Schneier quis projet per che et chat quai fitch curachus e da lot wart ena chanta quai finja una jada in scola.
3: Ich has faszinierend gfunde, dass da Laien könnt mitmachen ohne jenste Erfahrung und ich ha dann mal Cinzia gefragt, du wer dürf dort mitmachen? Hat sie gesagt, all. Und dann ich fand, ich wollte das nutzen mit den Leuten von da und halt auch mit Interaktion mit den Leuten aus San Francisco und dem Orchester überhaupt können mal singen.
4: Quai ihr mo Blair Sauter zum Motivs desser de la partida el second project de School Classics. Tanter les centaduras ils centadurs del coro della Carmina Burana ci ven presentada dels desdot fin als 21 de juny in la Halle de Gurlaine School e ser Ninetta Bezzola.
5: Es un Kaschüte süsse Schuol, wie für Meilen, da spö kunde schon oft so nieder jo, jo la bassa, però in als genitur se qui, hai, fa d'una plagia, da c'è denir sü.
4: Ella sta jo la bassa, es pro Kaschüte sü qui a Schuol, c'è es il motiv ce l'ha detto e l'ha essere qui della partita.
5: Prima naturalmente Carmina Burana è una sfida, un bel talk e naturalmente con cui c'è un progetto sur de, per mais e naturalmente è un suvenzio qui noi pensiamo fai la partita e di essere con le indigenze che si vede che si lunge non più vis e qui fa il piacere, hai.
4: E c'è manella, c'è un bel dì da bella ora, ci svegli in giardino, si può essere a camminare, vale la pena di venire a cantare?
5: Ma in mio caso, è così di venire a Manafic, con il clavazzino e con il dirigente, e la parte della natura, posso fare col cianna buon'ora e dopo posso venire nel cuore, hai, questo è buono.
4: E la canta, crea un schlöbler o a cantabler, conosceva fin già un po' l'ovra o ad fatta il cantà fin già quella, co descrives lele forse be kurt ord viste personale questa ovra de musica.
5: Da tram si scognosce li storie da vo quella ovra. Questa tram ci interessant, va Milan scrae circa an a chatta questa ovra o questa canzuns del pövel. E la combinazione tra questa orfa fatta con questa canzuns ist schönes quest fich interessant, scudit na grande sfida. Però questo qua ci fa rinire interessante per quel ci teile questa ovra. E questo è un grande mito a Mainz.
4: O se è ancora un progetto che canta questa ovra, è un nuovo mese insieme con gli otto in cruce di traverso. Questo qua è un nuovo insieme con gli otto che non si conosce e cantare una grande ovra. Questa è l'atmosfera del cor.
5: Ecco, c'è l'atmosfera qui, da tram c'è un po' speciale, altre cose che si è la bassa, crea qui, sei l'unico più vissi, svezza, da c'è questa una buona atmosfera, sto a dire. E adesso tram c'è una delle voci un po' indifferente, le donne sono un po' altre con gli uomini, però tante le donne sono una fatta tante le voci altre, però qui è un altro speciale, buona te, crea, un po' una meglio atmosfera.
4: Come descrivesle in modo simpatico, naturalmente, il carattere delle donne senti in coro?
5: Buona domanda. C'è relativamente lunch, finché già, e faccio differenti esperienze. Più oggi le voci sono, più difficile ci sono, tante le donne, cosa dire sinceramente, però io vengo a creare un sviluppo bene da qua in anno e qui c'è un buon sostegno in tante delle donne e tanto quando l'età è sehr differente viene un'ora bene, sto a dire, hai.
4: Più oggi le voci vengono avanti alla menzione l'ovra pretende era in lottezza e la canta creare soprano un e square la sfida di questa ovra cantare o c'è la sfida di Carmina Burana?
5: E creare in mezzo caso la lottezza è una grande sfida. Questa leva o tezza, ci sono loro cifre col tempo. Era il tudaisch gewell, altdeutsche, con queste canzoni, la gewell tezza, il tempo, l'era da blera sovra, greva, ma anche questa Carmina Burana c'è qua schon una volta una sfida speciale.
4: Per poter mettere avanti, c'è Ninetta Bezzola Manaia, precis, dat line als prossims radont 8 minuti, giusto in prim extract della composizione di Karl Orff. Qui è centrata la Zürcher Sing Akademie.

0: l'art musical. Il lieu per discurs de musica.
1: Ant il center de l'emission de Dots, el coro de proget de School Classics, ci si dedicesse quest'on alla Carmina Burana. Durant un de l'urdiz de prova sun era stata della partita. I tante rotter n'avevano savarco che le cantadure e le cantadure de quest coro con l'ot de per tot zot e de tot età descrive quest'ovra.
2: Con qualche cosa di un'ovra che è maggiata con poesie e canzoni vele del tempo medievale, è difficile declarare, al medere se si declara, si dice, c'è questo concetto del film.
3: A me affascina che i tocchi sono tutti differenti e in questo era un altro ritmo.
2: Sveglia emozioni perché c'è qua è proprio un'ovra che a terra possanza ed è alla liotta, ha l'impressione che qua è la plage del giur, quando è un tocco classico che ci conosce per solito.
4: Es ist von langsam bis ganz schnell und klar, den Text muss man ein bisschen auswendig können, dass man rauskommt und nachkommt.
5: Ein Konglomerat oder Bläres, Chansons, ich glaube auch 250 Chansons, ich habe eine Komposition e creare idee scrive declarare il contenuto se c'è quello c'è pina neanche no del tutto però i va varmanci per la roda della vita e sbada di una c'è quella roda il destino diventa di una un tema in quella Carmina.
6: Ich finde es extrem aus dem Herz raus und extrem verwurzelt mit der Natur und auch mit der Natur vom Mensch, also sehr archaisch.
7: Es ist ein Teil, der Tutteltötche rentsche weil es ist ein solistischer Mensch, sie ist geproppt in Deutsch und Fitzgerald in verschiedenen Phasen.
5: La musica non è forse una melodiosa, con cui ci si è usata, c'è un tarante in un cuore, in cui tutto si scioglie ad una, con questa corsa alla fine. Qui c'è tanti momenti, ci sono un po' sorprendenti, tutto non è alla fine.

0: e torni a cominciare da c'è con un tempo enorme i design in accelerazione mince tanto entrante c'è i scrai e botti non va più per svelte ma loro comincia più al tempo per parte fisica da dot i muri del compiano sono una dinamica enorme in questo tocco ci non forse di usare con gualar con un'altra ovra sto dire di essere più sperimentale.
1: Nu sees ko otras ovres tis kunjoše, pero li stes in tok enorm de reza. Istrata qua dina cantata scenica ci desnada durant il Vanchavel centiner. Karl Orff a misi musica in a collezion de versequants texts or del tem di metz. Text in latin, tu dai schmedi, i per parter in francese vegl. Fin già be qua e mosse ci quest'ovra contegna in enorme variazione. Sper la variazione linguistica rappresenta il toc e la tematica mangi in pruna differentes facettas. I vengono cantadas canzuns d'amor, sco e canzuns religiosas, e l'ora e canzuns de compagnia. De quellas ti nissen più co facil cantadas da vo aver bevu uno dus meiolins vin.
0: Un toc c'è difficile speciale, c'è il primo, ne pensa, oh Dio, di quasi in taverna, quasi in toc bepels omens, e là vai veramente per omens che vanno in una taberna e cominciano a bere, forse in massa e fantasiano su tutte le sorte robe e quella non è stata più fiente perché la prima pensa impossibile cantare da più ci si canta da più piacere ce la fa.

0: In taberna, in a part or da Carmina Burana. L'ovra ci sta in il center del progetto actual de School Classics. Una delle iniziantes de questo progetto, ci des nu lanciava an dus ons cum manar sul palc la nuova avla de Beethoven, es Cinzia Regensburger de School, ci ha surtut la correpetizione durante le prove col coro. Tante rotter, ma la quinta perché ci si insomma nu de fundada questa società de School Classics.
1: La più grande ragione è rimanere per qua ci dà in un orchestra in giardino, cioè ci fa o c'è altro. E di poter far mostrare la musica classica era in Oceanlo, in cui c'era un po' un po' di parte. E c'è l'orchestra non suona in una bella cosa, ci sono già super buoni, di per sé, perché gli amatori hanno la possibilità di far parte.
0: Lasciare tor parte a minciun, dare la possibilità che è possibile essere la partita centrale su una grande ovra, ci sono le sfide, perché c'è in ovra è difficile, adesso semplicemente non pretendere o dà insomma sfide, o va qua tutto tip top?
1: I dà in mince caso sfide. Also no, vai, non è centodurs, ci sono le prime anni in coro e forse non sanno neanche note, o non hanno mai hai, se mangi cantà o scienti in coro scennes, e allora è per parte mo gref, e non è per parte dat mince du sefnes lezioni di teoria, perché è di venire un po' di voi. E, ma hai, veramente, scrive io già di far parte, si svol proprio, e si dà proprio. Gli amatori sono questi danno il drive di voi, questi danno la forza, questi vogliono il folgas.
0: C'è qua ci stufi a voi di quella gli venne, o perché fai oggi un progetto?
1: Fa semplicemente piacere, vero, se la gli ha di voi il piacere. Questo è il più bello, perché in cui non abbiamo mai più di cantare in coro e non si rischia di fare un'oraglia e per parte non funziona tutto, ma è così stesso.
0: Carmina Burana, il concerto non sono mostrati, ma questa società, voi siete una società, è l'intenzione di continuare con il progetto?
1: Preciso. Allora, mince due anni si planifica un progetto e d'una in giugno, perché la regione ci dorme in quel momento, vende sempre sdrogliate con musica.
0: Tenere in avanti il contatto, la collaborazione con San Francisco, questo è scopo chiaro, questo è un progetto comunale con es, o dare l'idea tutta in ordine di fare il becco degli odi qua, o è scopo che tocca per la scuola classics, tocca per San Francisco?
1: Intanto tocca per la scuola classics la collaborazione con San Francisco, ma da mai ora fosse cool di fare qualcosa con altre orchestre, o forse è di più orchestre d'insemble. Ma la scuola classica è già al centro di lavorare con X in C in altre insemble.

0: promover collaborazioni musicali e quai con possibilità a tutte quelle e queste che hanno piacere di fare musica ed essere della partita, indipendente dall'esperienza. Quai è l'intento principale della School Classics. Perché simili collaborazioni possono realizzare, vuole naturalmente er differente gli occhi contribuisce a simili progetti con star davantvart. Un di questi è il dirigente del Partenz, Martin Zimmermann. Durante il progetto della Carmina Burana, è stato il responsabile per le prove del coro che sono state realizzate in Engiadina. Durante la visita ad una delle loro prove, man le centadure e le centadure, tante rotter, è quintate ci siano le qualità di questo dirigente.
1: Il lavoro è una base fitch simpatica. Sbada c'è il dirigente del corso dei juvenils. Il non fa crepare la differenza con noi juvenils, non c'è il piglio dei nostri fans, ma il da noi questa libertà e essere un po' loco. Il non è fitch severo di una parte, con la precisione di quella parte fitch umoristica.
2: Il è fitch professionale, il è manà la scuola media, ora Schiers, e sbaglio c'è quasi una persona competente, non può non approfittare di lui.
3: Er hat so eine eigentlich eine Zurückhaltung und gleich eine grosse Fähigkeit, Leute zu motivieren.
4: Knallhart und doch sehr liebevoll und verspielt.
5: Er fährt viel präziser, aber der andere wird er in einem Mode nah besser aus. Also er fährt mit dem Tent X in Witz und geht raus.
0: Per le centadure e le centadure sono un piacere di fare prove e erste l'ovra pretende in pruna. E naturalmente c'è un discorso con il dirigente Svessa. Rivai in Engiadina e lei causa il lavoro come magister di musica al Gimnasio Schiers.
6: Das ist Cinzia, oder, wo in Schiers in die Schule gegangen ist und wo wir haben im Musikgimmi und im Gimmi sehr viel zu tun gehabt miteinander. Und dann hat sie mich angefragt, ob ich das mache. Beim Beethoven ist es noch nicht gegangen und jetzt da Carmina Burana habe ich gefunden, ja, mache ich das einmal, jetzt bin ich pensioniert und habe vielleicht ein bisschen Zeit. Und so ist es eigentlich zustande gekommen.
0: Ich lavorare con questo Liocci a grande passion pel chant e per el als fitch agreabel.
6: Es sind so liebe Leute, sind so motiviert und ich finde es auch grossartig, wie die ihre Freizeit wirklich opfern. Es ist ja eine lange Zeit und intensiv mit 11 ganzen Tagen, wo wir zusammen proben. Musikalisch hatte ich eigentlich keine Erwartungen. Ich habe einfach mal angefangen und es entwickelt sich. Und, es ist halt ein zusammengewürfelter Chor, aber es sind so motivierte Leute und die machen das gut.
0: Lot motivada con grande passion pel cantar. Un de ques es Jon Men Marci.
2: En son ant il cor viril de Zuoz e chant zigont bass.
0: Che es il motiv che l'ha dit e vu esser de la partida?
2: Es un stat avant duas ans a taitlar la novavla de Beethoven curti der stat a scuol e lor der gianni comunicati daramo al cnof in duas ans e lor al er giaditzer Steiner che quai sarà Carmina Burana e una dina nuient Carmina Burana quai sconosce ror dels films e tutti sin tocca ir con chant.
0: L'atmosfera qui in cui scorda progetti des liot della bassa, liot dell'engiadina e chanta con liocine sa forza mo mai chanta, quai è l'atmosfera de cui scor?
2: No, va in una fitch buona atmosfera, si imprende ad una delle cose nuove gli altri e qua è già un indirizzo mind che fa piacere.
0: Anche in questa ovra lunga, ha lei un passaggio, una parte preferita? Cioè dici, quando non arriva in là, l'ora è qua mese? Il
2: mio passaggio preferito è la fortuna, il cominciamento e la fine. Qua è il più concentrato e qua è un piacere il più bene.

La Saira der RTR. Cun scuferidas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktur de musica, Danilo Pavier.

0: Il di der RTL.
1: Ils temas la Giavgia oz con Laura Bär, benveni. Già Pidic pretende la vischnionca burgoise da Roveredo che il cantum pretende in extract del register penal senza ci fa una domanda per una lobbiancia da dimora B. Quei per combattere mafiosis che si casescono alla regione, analog alla pratica del cantum Tessin. Dic al ministro di giustizia Peter Payer defendiu la pratica del grigiun de bo pretender quei extract. Quei corrispondi bo alla convenia de vart la libera circolazione de personas de la UE. Os a Peter Payer den ton comunicau che detti tutta nor tutina possevla dats de pretender in tal extract se la sigirtat sei periclitada in una regiun, sco per exempel el mesauc. A Roveredo ins den ton bo contents con quella risposta. Schilz mafiosi so wenig boleula lubiensche de dimora be, schelu mondin in umnade mein simplemein zenu autrel grijun nur kiwen bo pretendiu extrakt. Adjunum de wart Aurelio Troger, il president la vischnaunke burgeuse. Ke quaia in risiko concede el minister de giustia. E un dat in igina decisiun alles differentes opinions en causa resten. Il cusei de vischnaunke de muste vol vinevon de sister de la petinera. Ils Motiv seien, che il glatsch stet imo a disposizione in curtems ed ils kursts del menagi. Il Cusei recomanda per quei alla popolazione de refusar l'iniziativa, che venid inoltrada de curt per mantenir il glatsch artificial del Center Fontauna. La suprastanza veva recomandau d'approvar l'iniziativa. Ils dodisch de fanadur allu la popolazione de Mustè da decider da vart l'iniziativa per spindra la patinera. Il Parlament Schweizer vuol bo evitar che detti noves ovres atomaras in Svizra. Con il resultat stretch de Cien en contra 98 vus, al Cusei Nacional refusau de surlovra la contraproposta all'iniziativa de Blackout del Cusei Federal. Con quei è il Cusei Nacional su andaus al Cusei dels Cantuns. Aschia ven il Pievel Schweizer a votar davart l'iniziativa, sco e davart la contraproposta del Cusei Federal che prevesen omistuas de possibilità novas ovras automaras. Quasi stau da mia wart, ja givis la un imbien divertiment con ias program.
0: La saira der RTL. Con sempre verz. Scoveridas e hits. Musica non-stop.

Vus al puls della musica. Dal Simpel Verd suri il hit fin per la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

Pel campionati mondiali hai domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red stipi d'un pa fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagnate.

0: musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTL. Nur che la musica.

La Rema da Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bostein corda, libers essenus da tot sim tops. Toda nuorden, giù con tota sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e osan la poesia, essenus era propi, viden tot, carsci.

Sissidora la vardabe da d'un storm, dalla siada sissidora la vardabe da d'un storm. Quella fat pels tmütz la fora, ant codar l'ora intuorn, ant codar l'ora intuorn. La vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun. La vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun. Tnair in daia quella spada, e odair respet cumun, e odair respet cumun. Fincia l'aivar in sa ciocca, curce il svesda sai no sa. Fincia l'aivar in sa ciocca, curce il svesda sai.

La vardain cuma daivla ci da miss in grond per mal. La vardain cuma daivla ci da miss in grond per mal. Alla gliaut clere degnaivla.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zainde da lasciar lavar la testa. E nos Florin, c'è ciapì, dis, font in a bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.